0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di ieri, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate ai fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Attimi di paura ieri al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane ha aggredito un 15enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. La vittima ha reagito ferendosi lievemente a una mano nel tentativo di difendersi. I carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un maggiorenne della zona, disoccupato. È ritenuto responsabile dei reati di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Interrogato dal PM, l'indagato è stato sottoposto agli arresti presso una struttura sanitaria in attesa di udienza di convalida. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione dell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Lo sport: Diana Bianchedi ha annunciato che lascia l'incarico da capodelegazione della Nazionale conferito lo scorso agosto. A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa, rassegno le mie dimissioni da capodelegazione della Nazionale, il comunicato sul sito della FIGC. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa, dove un gruppo di circa 40 detenuti si è barricato in un punto dell'edificio ieri sera chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo il presidente americano Donald Trump. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime. Diana Bianchedi ha annunciato che lascia l'incarico da capodelegazione della Nazionale Italiana conferito lo scorso agosto a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Israele evoca l'11 settembre dopo il tentato di dirottamento dell'aereo Dubai-Tel Aviv con a bordo molti cittadini israeliani. Il copilota ha aggredito il comandante tentando di far schiantare l'aereo. L'uomo armato di coltello è stato fermato quindi da alcuni passeggeri che erano a bordo. Omaggio agli eroi del volo, il commento del premier israeliano Netanyahu. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna, lo ha deciso il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere. La proroga della sospensione di Schengen durerà 15 giorni, con le verifiche alle frontiere aeree marittime che rimangono dunque attive. Rivolta nel carcere Don Bosco di Pisa, tra le motivazioni ci sarebbe anche il ritrovamento di dispositivi elettronici nelle celle. La protesta sarebbe partita da una live su TikTok con un recluso di origini albanesi che si è collegato dall'interno e ha chiesto aiuto all'esterno. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Gemelli di Roma e si trova in terapia intensiva in gravi condizioni. Già l'anno scorso il noto critico d'arte era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Calcio: Diana Bianchedi si è dimessa da capodelegazione della nazionale italiana. L'ex schermitrice, dopo le polemiche sorte in seguito alla sua nomina, ha comunicato la sua rinuncia dall'incarico con una lettera pubblicata sul sito della FIGC. Polemiche sulla sua nomina erano sorte già quando il presidente Malagò aveva annunciato l'incarico di Bianchedi. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Gemelli di Roma e si trova in terapia intensiva in gravi

Nel carcere Don Bosco di Pisa, scoppiati anche per il ritrovamento di cimici nelle celle. La protesta sarebbe partita da una live su TikTok con un recluso di origini albanesi che si è collegato dall'interno e ha chiesto aiuto all'esterno. È fallita l'esecuzione capitale nei confronti di Krista Pike in Tennessee, secondo quanto riferito dai suoi avvocati. Durante la procedura con iniezione letale si sarebbero verificati problemi correlati a vene rotte e a un farmaco degradato. Pike era l'unica donna condannata a morte nel Tennessee negli ultimi 200 anni. Cristiano Ronaldo ha lasciato la nazionale portoghese dopo aver rotto col CT Jorge Jesus. Il mal di pancia di CR7 era già nell'aria da ore e poi è arrivata la conferma dal suo account Instagram. Una scelta che ha scatenato un terremoto nel ritiro dei Lusitani e che Cristiano ha spiegato con un post sui suoi canali social, ammettendo che al momento giusto dirà tutto. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo su quanto accaduto sul volo Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto che non conosce il passato dell'aggressore. Una storia incredibile, ha commentato Donald Trump. È entrata intorno alle 5, dopo l'intervento dei mediatori e della polizia penitenziaria, la protesta dei detenuti scoppiata nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Ancora in calo i prezzi dei carburanti questa mattina, con la benzina Self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Il Mimit rende noto che oggi il prezzo medio in modalità Self lungo la rete stradale nazionale si attesta a 2,84 euro al litro per la benzina e 2,285 euro al litro per il gasolio. Il tennis: Flavio Cobolli saluta al debutto l'ATP 500 di Pechino. L'azzurro ha perso contro il russo Roman Safiullin per 6-3-6-2 in un'ora e 24 minuti di gioco. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti stanno pianificando una risposta contro l'Iran per il ruolo avuto nel presunto piano di attacco alla base della RAF di Fairford. Stiamo esaminando la questione, ha detto Trump. Nello studio Vale insiste, magari li faccio saltare in aria. Le autorità iraniane intanto hanno ricevuto la risposta degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra. È presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo su quanto accaduto sul volo Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto di non conoscere il passato dell'aggressore. Dopo il via libera del Senato inizia oggi l'ultimo passaggio alla Camera della legge elettorale, in quello che da molti è visto come lo snodo cruciale alla legislatura. Il primo dei due voti sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni è atteso in tarda mattinata, mentre il secondo sarà la prossima settimana. Vittorio Sgarbi resta ricoverato al Gemelli di Roma. Le condizioni del noto critico d'arte sarebbero gravi. Già l'anno scorso Sgarbi era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, sono stati pubblicati gli aggiornamenti dei livelli essenziali di assistenza, che prevedono circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Netanyahu, che ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile. Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano fortunatamente in un rifugio antiaereo. Lo riporta Ukrainska Pravda, citando il sindaco di Kiev, Vitali Gritschko. Ad agosto gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Rileva l'Istat, sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro.
Diminuiscono gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, con 21.000 in meno sul mese, 300

81.000 in meno sull'anno. Il tasso d'occupazione scende al 63%, mentre quello di disoccupazione sale al 6,2%. Quella di domani si preannuncia come una giornata ad alta tensione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti programmato uno sciopero di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del paese. La protesta è contro il carovita, con la richiesta di misure urgenti per il potere d'acquisto delle famiglie. Calcio a poco più di 24 ore dalla sfida contro la Francia, CT Roberto Mancini ha fatto le sue scelte sui convocati. 9 calciatori restano a Coverciano, si tratta di Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nasio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano. Tornano a disposizione, tra gli altri, Barella e Mancini. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Violente manifestazioni studentesche si stanno verificando in Francia. La situazione questa mattina è degenerata a Marsiglia, dove secondo i media locali diversi tra dirigenti e vice sono stati aggrediti all'interno di un istituto e cosparsi di benzina. Il premier Le Cornu presiede un

pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni e votate a scrutinio segreto. Le pregiudiziali sono state rigettate con 229 voti contrari e 151 a favore. La maggioranza ha applaudito dopo che il presidente Fontana ha dichiarato l'esito della votazione. Una donna di 74 anni è morta a Roma, nella zona di Casal Palocco, dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne, che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Una presunta setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Murata in casa da 3 mesi, ora il mio ex chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. Così Nessy Guerra, la ragazza di Sanremo bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni, è condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio, del quale è accusata dall'ex marito Tamer Ahmuda. Una maglia di Michael Jordan indossata durante la sua ultima stagione con i Chicago Bulls è stata venduta per 12,3 milioni di dollari, stabilendo il nuovo record per un cimelio appartenuto alla leggenda del basket. La maglia fu indossata da Jordan in gara 3 delle finali NBA del 1998 contro gli Utah Jazz, la stagione della celebre Last Dance. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. L'Aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato porrà la questione di fiducia. Una donna di 74 anni è morta a Roma, nella zona di Casal Palocco, dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne, che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Ora in Francia manifestazioni e blocchi sono in corso in varie parti del paese. Ha cerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri a Marsiglia, in fiamme una scuola di Nantes, occupato il campus dell'Università di Saint-Denis, e scontri tra polizia e studenti a Lille. La Commissione europea porta avanti l'iter di infrazione contro l'Italia e altri 8 stati membri dell'Unione, che non hanno ancora presentato il proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici richiesto dalla direttiva Case Green entro la scadenza del 31 dicembre 2025. Lo annuncia l'esecutivo europeo in una nota. Il tennis: Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu, per 1-6, 7-6, 6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela a Nantes. È troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto mercoledì sul volo Fly Dubai, Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Via libera in commissione difesa alla Camera alla risoluzione che punta a rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando da circa 6.800 a 10.000 i soldati impiegati sul territorio nazionale. L'incremento previsto è di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Scotland Yard ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower di Londra, il grattacielo di edilizia popolare, il cui logo costò la vita nel giugno 2017 a 72 persone. Dopo 4 anni in Arabia Saudita, la Supercoppa italiana torna nel bel paese, adesso è ufficiale. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle ore 21 e in caso di parità, al termine dei 90 minuti, si giocheranno i supplementari ed eventualmente poi ci saranno i rigori. È tutto, al prossimo aggiornamento. Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Tetto ai prezzi alla pompa per Tamoil. Anche la società appartenente al gruppo Oil Invest ha deciso di seguire la scia di Eni, IP e Kuwait, e dunque adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la Procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto di Carlasco. Slitta in commissione difesa della Camera la discussione e il voto sul rinnovo del memorandum Italia-Egitto a 3 giorni dalla sentenza su Regeni. Il testo riguarda la condivisione di tecnologie
tecnologie, cooperazione sugli equipaggiamenti e gestione di situazioni complesse. Estradizione in Israele del pilota terrorista che ha tentato di colpire

0: Centinaia di israeliani innocenti, lo attende l'inferno in terra. Così su X il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir riguardo all'attentato attacco sul volo Fly Dubai partito ieri dagli Emirati Arabi e diretto a Tel Aviv. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente Donald Trump, proseguendo sulla propria linea nello scontro coi media, nonostante la pronuncia di un giudice federale che aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare l'accesso della stessa CNN e quelli di MS Now e Politico. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione e bentrovati da Simone Parisi. Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni è morto in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che, per causa in corso di accertamento, ha ceduto. Oltre 1000 persone hanno partecipato a Tottea, in Abruzzo, ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre in un cartiere al Colosseo. Alla cerimonia ha partecipato in forma privata anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli, accanto al presidente della regione Abruzzo Marsilio. Siamo orgogliosi di te, così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, consegnando presso il Ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Marsilio alla scuola media Giovanni Verga di Roma. Caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Il calcio si svolgerà il 6 ottobre, la giunta CONI, che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in FIGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione e da Simone Parisi. Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre. Sono stati fermati dai Mossos de Squadra di Barcellona 4 degli 8 sospettati del pestaggio di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, finito in coma dopo l'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto all'uscita di un locale a Port Forum a Barcellona. Tutti si sono avvalsi del diritto di non rispondere. Aveva deciso di fare un volo con il parapendio insieme alla figlia, ma qualcosa è andato storto e i due sono precipitati. È accaduto a Schwendau in Tirolo. L'uomo, un 32enne, e la figlia di appena 4 anni sono rimasti feriti e sono stati trasportati in elicottero all'ospedale di Innsbruck. Una donna di 66 anni è morta dopo essere caduta in un dirupo nei boschi del Vicentino. La donna stava cercando funghi in compagnia del marito nei intorni del Forte Montemaso quando è precipitata in un canale per 100 metri. È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di ieri, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate ai fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Attimi di paura ieri al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane ha aggredito un 15enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. La vittima ha reagito ferendosi lievemente a una mano nel tentativo di difendersi. I carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un maggiorenne della zona, disoccupato. È ritenuto responsabile dei reati di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Interrogato dal PM, l'indagato è stato sottoposto agli arresti trasferiti presso una struttura sanitaria in attesa di udienza di convalida. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione dell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Lo sport, Diana Bianchedi ha annunciato che lascia l'incarico da capodelegazione della nazionale conferito lo scorso agosto. A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa, rassegno le mie dimissioni da capodelegazione della nazionale, il comunicato sul sito della FIGC. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa, dove un gruppo di circa 40 detenuti si è barricato in un punto dell'edificio ieri sera chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo il presidente americano Donald Trump. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime. Diana Bianchedi ha annunciato che lascia l'incarico da capodelegazione della nazionale italiana conferito lo scorso agosto a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Israele evoca l'11 settembre dopo il tentato di dirottamento dell'aereo Dubai-Tel Aviv con a bordo molti cittadini israeliani. Il copilota ha aggredito il comandante tentando di far schiantare l'aereo. L'uomo armato di coltello è stato fermato quindi da alcuni passeggeri che erano a bordo. Omaggio agli eroi del volo, il commento del premier israeliano Netanyahu. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna, lo ha deciso il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere. La proroga della sospensione di Schengen durerà 15 giorni, con le verifiche alle frontiere aeree marittime che rimangono dunque attive. Rivolta nel carcere Don Bosco di Pisa, tra le motivazioni ci sarebbe anche il ritrovamento di dispositivi elettronici nelle celle. La protesta sarebbe partita da una live su TikTok con un recluso di origini albanesi che si è collegato dall'interno e ha chiesto aiuto all'esterno. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Gemelli di Roma e si trova in terapia intensiva in gravi condizioni. Già l'anno scorso il noto critico d'arte era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Calcio. Diana Bianchedi si è dimessa da capodelegazione della nazionale italiana. L'ex schermitrice, dopo le polemiche sorte in seguito alla sua nomina, ha comunicato la sua rinuncia dall'incarico con una lettera pubblicata sul sito della FIGC. Polemiche sulla sua nomina erano sorte già quando il presidente Malagò aveva annunciato l'incarico di Bianchedi. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Gemelli di Roma e si trova in terapia intensiva in gravi condizioni. Già l'anno scorso il noto critico d'arte era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Israele ha evocato l'11 settembre dopo il tentato dirottamento dell'aereo Dubai-Tel Aviv. Il copilota ha aggredito il comandante tentando di far schiantare l'aereo. L'uomo armato di coltello è stato fermato da alcuni passeggeri israeliani che erano a bordo. Omaggio agli eroi del volo, il commento del premier Netanyahu. Sarebbero stati risolti i disordini nel carcere Don Bosco di Pisa, scoppiati anche per il ritrovamento di cimici nelle celle. La protesta sarebbe partita da una live su TikTok con un recluso di origini albanesi che si è collegato dall'interno e ha chiesto aiuto all'esterno. È fallita l'esecuzione capitale nei confronti di Krista Pike in Tennessee, secondo quanto riferito dai suoi avvocati. Durante la procedura con iniezione letale si sarebbero verificati problemi correlati a vene rotte e a un farmaco degradato. Pike era l'unica donna condannata a morte nel Tennessee negli ultimi 200 anni. Cristiano Ronaldo ha lasciato la nazionale portoghese dopo aver rotto col CT Jorge Jesus. Il mal di pancia di CR7 era già nell'aria da ore e poi è arrivata la conferma dal suo account Instagram. Una scelta che ha scatenato un terremoto nel ritiro dei Lusitani e che Cristiano ha spiegato con un post sui suoi canali social, ammettendo che al momento giusto dirà tutto. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo su quanto accaduto sul volo Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto che non conosce il passato dell'aggressore. Una storia incredibile, ha commentato Donald Trump. È entrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori e della polizia penitenziaria. La protesta dei detenuti scoppiata nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni. Secondo quanto emerso, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Ancora in calo i prezzi dei carburanti questa mattina, con la benzina self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Il Mimit rende noto che oggi il prezzo medio in modalità self lungo la rete stradale nazionale si attesta a 2,84 euro al litro per la benzina e 2,285 euro al litro per il gasolio. Il tennis: Flavio Cobolli saluta al debutto la ATP 500 di Pechino. L'azzurro ha perso contro il russo Roman Safiullin per 6-3-6-2 in un'ora e 24 minuti di gioco. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti stanno pianificando una risposta contro l'Iran per il ruolo avuto nel presunto piano di attacco alla base della RAF di Fairford. Stiamo esaminando la questione, ha detto Trump. Nello studio Vale insiste, magari li faccio saltare in aria. Le autorità iraniane intanto hanno ricevuto la risposta degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra. È presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo su quanto accaduto sul volo Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto di non conoscere il passato dell'aggressore. Dopo il via libera del Senato inizia oggi l'ultimo passaggio alla Camera della legge elettorale, in quello che da molti è visto come lo snodo cruciale alla legislatura. Il primo dei due voti sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni è atteso in tarda mattinata, mentre il secondo sarà la prossima settimana. Vittorio Sgarbi resta ricoverato al Gemelli di Roma. Le condizioni del noto critico d'arte sarebbero gravi. Già l'anno scorso Sgarbi era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, sono stati pubblicati gli aggiornamenti dei livelli essenziali di assistenza, che prevedono circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Netanyahu, che ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile. Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano fortunatamente in un rifugio antiaereo. lo riporta Ukrainska Pravda citando il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Ad agosto gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Rileva l'Istat sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro. Diminuiscono gli inattivi tra i 15 e i 64 anni con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso d'occupazione scende al 63%, mentre quello di disoccupazione sale al 6,2%. Quella di domani si preannuncia come una giornata ad alta tensione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti programmato uno sciopero di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del paese. La protesta è contro il carovita con la richiesta di misure urgenti per il potere d'acquisto delle famiglie. Calcio a poco più di 24 ore dalla sfida contro la Francia, il CT Roberto Mancini ha fatto le sue scelte sui convocati. 9 calciatori restano a Coverciano, si tratta di Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nasio, Cuadio, Mandragora, Pessina e Romano. Tornano a disposizione, tra gli altri, Barella e Mancini. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Violente manifestazioni studentesche si stanno verificando in Francia. La situazione questa mattina è degenerata a Marsiglia, dove secondo i media locali diversi tra dirigenti e vice sono stati aggrediti all'interno di un istituto e cosparsi di benzina. Il premier Le Cornu presiede un vertice di crisi al Ministero dell'Interno a Parigi. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Fermato un 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. All'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Con il taglio del nastro da parte della Premier Meloni è stata aperta la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova. La cerimonia di inaugurazione è stata salutata alla voce da alcune navi presenti in rada. Vittorio Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma. Le condizioni del noto critico d'arte sarebbero gravi. Già l'anno scorso Sgarbi era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute. Calcio, la decisione di Diana Bianchetti di dimettersi da capodelegazione della Nazionale a seguito delle dichiarazioni del ministro Abodi è stata criticata duramente dal presidente Malagò, che si è scagliato contro il titolare dello sport definendolo sgrammaticato e fuori luogo. Malagò parla di un intervento sbagliato in nome delle dinamiche dell'autonomia dello sport. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. L'Aula della Camera ha respinto le questioni pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni e votate a scrutinio segreto. Le pregiudiziali sono state rigettate con 229 voti contrari e 151 a favore. La maggioranza ha applaudito dopo che il presidente Fontana ha dichiarato l'esito della votazione. Una donna di 74 anni è morta a Roma, nella zona di Casal Palocco, dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne, che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Murata in casa da 3 mesi, ora il mio ex chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. Così, Nessi Guerra, la ragazza di Sanremo bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni, è condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio del quale è accusata dall'ex marito Tamer Ahmuda. Una maglia di Michael Jordan indossata durante la sua ultima stagione con i Chicago Bulls è stata venduta per 12,3 milioni di dollari, stabilendo il nuovo record per un cimelio appartenuto alla leggenda del basket. La maglia fu indossata da Jordan in gara 3 delle finali NBA del 1998 contro gli Utah Jazz, la stagione della celebre Last Dance. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. L'Aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato porrà la questione di fiducia. Una donna di 74 anni è morta a Roma, nella zona di Casal Palocco, dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne, che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Ora in in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in varie parti del paese. Ha cerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri a Marsiglia, in fiamme una scuola di Nantes, occupato il campus dell'Università di Saint-Denis e scontri tra polizia e studenti a Lille. La Commissione europea porta avanti l'iter di infrazione contro l'Italia e altri 8 stati membri dell'Unione che non hanno ancora presentato il proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici richiesto dalla direttiva Case Green entro la scadenza del 31 dicembre 2025. Lo annuncia l'esecutivo europeo in una nota. Il tennis. Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovic Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu, per 1-6, 7-6, 6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela a Nantes. È troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto mercoledì sul volo Fly Dubai, Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Via libera in commissione difesa alla Camera alla risoluzione che punta a rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando da circa 6.800 a 10.000 i soldati impiegati sul territorio nazionale. L'incremento previsto è di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Scotland Yard ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower di Londra, il grattacielo di edilizia popolare, il cui logo costò la vita nel giugno 2017 a 72 persone. Dopo 4 anni in Arabia Saudita, la Supercoppa italiana torna nel bel paese, adesso è ufficiale. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle ore 21 e in caso di parità, al termine dei 90 minuti, si giocheranno i supplementari ed eventualmente poi ci saranno i rigori. È tutto, al prossimo aggiornamento. Ben trovati dalla redazione e da Simone Parisi. Tetto ai prezzi alla pompa per Tamoil. Anche la società appartenente al gruppo Oil Invest ha deciso di seguire la scia di Eni, IP e Kuwait e dunque adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la Procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto di Carlasco. Slitta in commissione difesa della Camera la discussione e il voto sul rinnovo del memorandum Italia-Egitto a 3 giorni dalla sentenza su Regeni. Il testo riguarda la condivisione di tecnologie, cooperazione sugli equipaggiamenti e gestione di situazioni complesse. Estradizione in Israele del pilota terrorista che ha tentato di colpire centinaia di israeliani innocenti. Lo attende l'inferno in terra. Così su X il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir riguardo all'attentato attacco sul volo Fly Dubai partito ieri dagli Emirati Arabi e diretto a Tel Aviv. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente Donald Trump, proseguendo sulla propria linea nello scontro coi media, nonostante la pronuncia di un giudice federale che aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare l'accesso della stessa CNN e quelli di MS Now e Politico. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione e bentrovati da Simone Parisi. Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni è morto in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per cause in corso di accertamento ha ceduto. Oltre 1.000 persone hanno partecipato a Tottea, in Abruzzo, ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre in un cartiere al Colosseo. Alla cerimonia ha partecipato in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli, accanto al presidente della regione Abruzzo Marsilio. Siamo orgogliosi di te, così il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, consegnando presso il ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Marsilio alla scuola media Giovanni Verga di Roma. Caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Il calcio si svolgerà il 6 ottobre alla giunta CONI, che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in FIGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione e da Simone. Simone Parisi. Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre. Sono stati fermati dai Mossos de Squadra di Barcellona 4 degli 8 sospettati del pestaggio di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, finito in coma dopo l'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto all'uscita di un locale a Port Forum a Barcellona. Tutti si sono avvalsi del diritto di non rispondere. Aveva deciso di fare un volo con il parapendio insieme alla figlia, ma qualcosa è andato storto e i due sono precipitati. È accaduto a Schwendau, in Tirolo. L'uomo, un 32enne, e la figlia di appena 4 anni sono rimasti feriti e sono stati trasportati in elicottero all'ospedale di Innsbruck. Una donna di 66 anni è morta dopo essere caduta in un dirupo nei boschi del Vicentino. La donna stava cercando funghi in compagnia del marito nei dintorni del Forte Montemaso quando è precipitata in un canale per 100 metri. È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di ieri, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate ai fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Attimi di paura ieri al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane ha aggredito un 15enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. La vittima ha reagito ferendosi lievemente a una mano nel tentativo di difendersi. I carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un maggiorenne della zona, disoccupato. È ritenuto responsabile dei reati di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Interrogato dal PM, l'indagato è stato sottoposto agli arresti presso una struttura sanitaria in attesa di udienza di convalida. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione dell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Lo sport. Diana Bianchedi ha annunciato che lascia l'incarico da capodelegazione della Nazionale conferito lo scorso agosto. A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa, rassegno le mie dimissioni da capodelegazione della Nazionale, il comunicato sul sito della FIGC. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa, dove un gruppo di circa 40 detenuti si è barricato in un punto dell'edificio ieri sera chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford, promettendo attendendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo il presidente americano Donald Trump. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime. Diana Biancheri ha annunciato che lascia l'incarico da capo delegazione della Nazionale Italiana conferito lo scorso agosto a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e delle polemiche che ne sono scaturite. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Israele evoca l'11 settembre dopo il tentato dirottamento dell'aereo Dubai-Tel Aviv con a bordo molti cittadini israeliani. Il copilota ha aggredito il comandante tentando di far schiantare l'aereo. L'uomo armato di coltello è stato fermato quindi da alcuni passeggeri che erano a bordo. Omaggio agli eroi del volo, il commento del premier israeliano Netanyahu. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna, lo ha deciso il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere. La proroga della sospensione di Schengen durerà 15 giorni, con le verifiche alle frontiere aeree marittime che rimangono dunque attive. Rivolta nel carcere Don Bosco di Pisa, tra le motivazioni ci sarebbe anche il ritrovamento di dispositivi elettronici nelle celle. La protesta sarebbe partita da una live su TikTok con un recluso di origini albanesi che si è collegato dall'interno e ha chiesto aiuto all'esterno. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Gemelli di Roma e si trova in terapia intensiva in gravi condizioni. Già l'anno scorso il noto critico d'arte era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Calcio. Diana Bianchedi si è dimessa da capo delegazione della Nazionale Italiana. L'ex schermitrice, dopo le polemiche sorte in seguito alla sua nomina, ha comunicato la sua rinuncia dall'incarico con una lettera pubblicata sul sito della FIGC. Polemiche sulla sua nomina erano sorte già quando il presidente Malagò aveva annunciato l'incarico di Bianchedi. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Gemelli di Roma e si trova in terapia intensiva in gravi condizioni. Già l'anno scorso il noto critico d'arte era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Israele ha evocato l'11 settembre dopo il tentato dirottamento dell'aereo Dubai-Tel Aviv. Il copilota ha aggredito il comandante tentando di far schiantare l'aereo. L'uomo armato di coltello è stato fermato da alcuni passeggeri israeliani che erano a bordo. Omaggio agli eroi del volo, il commento del premier Netanyahu. Sarebbero stati risolti i disordini nel carcere Don Bosco di Pisa, scoppiati anche per il ritrovamento di cimici nelle celle. La protesta sarebbe partita da una live su TikTok con un recluso di origini albanesi che si è collegato dall'interno e ha chiesto aiuto all'esterno. È fallita l'esecuzione capitale nei confronti di Krista Pike in Tennessee, secondo quanto riferito dai suoi avvocati. Durante la procedura con iniezione letale si sarebbero verificati problemi correlati a vene rotte a un farmaco degradato. Pike era l'unica donna condannata a morte nel Tennessee negli ultimi 200 anni. Cristiano Ronaldo ha lasciato la nazionale portoghese dopo aver rotto col CT Jorge Jesus. Il mal di pancia di CR7 era già nell'aria da ore e poi è arrivata la conferma dal suo account Instagram. Una scelta che ha scatenato un terremoto nel ritiro dei Lusitani e che Cristiano ha spiegato con un post sui suoi canali social, ammettendo che al momento giusto dirà tutto. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo su quanto accaduto sul volo Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto che non conosce il passato dell'aggressore. Una storia incredibile, ha commentato Donald Trump. È entrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori e della polizia penitenziaria. La protesta dei detenuti scoppiata nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni. Secondo quanto emerso, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Ancora in calo i prezzi dei carburanti questa mattina, con la benzina Self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Il Mimit rende noto che oggi il prezzo medio in modalità Self lungo la rete stradale nazionale si attesta a 2,84 euro al litro per la benzina e 2,285 euro al litro per il gasolio. Il tennis: Flavio Cobolli saluta al debutto l'ATP 500 di Pechino. L'azzurro ha perso contro il russo Roman Safiullin per 6-3-6-2 in 1 ora e 24 minuti di gioco. È tutto, a più tardi.

0: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti stanno pianificando una risposta contro l'Iran per il ruolo avuto nel presunto piano di attacco alla base della RAF di Fairford. Stiamo esaminando la questione, ha detto Trump. Nello studio Vale insiste, magari li faccio saltare in aria. Le autorità iraniane intanto hanno ricevuto la risposta degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra. È presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo su quanto accaduto sul volo Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto di non conoscere il passato dell'aggressore. Dopo il via libera del Senato inizia oggi l'ultimo passaggio alla Camera della legge elettorale, in quello che da molti è visto come lo snodo cruciale alla legislatura. Il primo dei due voti sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni è atteso in tarda mattinata, mentre il secondo sarà la prossima settimana. Vittorio Sgarbi resta ricoverato al Gemelli di Roma. Le condizioni del noto critico d'arte sarebbero gravi. Già l'anno scorso Sgarbi era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, sono stati pubblicati gli aggiornamenti dei livelli essenziali di assistenza che prevedono circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Netanyahu, che ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile. Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano fortunatamente in un rifugio antiaereo. Lo riporta Ukrainska Pravda, citando il sindaco di Kiev, Vitali Gritschko. Ad agosto gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Rileva l'Istat, sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro. Diminuiscono gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso d'occupazione scende al 63%, mentre quello di disoccupazione sale al 6,2%. Quella di domani si preannuncia come una giornata ad alta tensione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti programmato uno sciopero di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del paese. La protesta è contro il carovita, con la richiesta di misure urgenti per il potere d'acquisto delle famiglie. Calcio a poco più di 24 ore dalla sfida contro la Francia, al CT Roberto Mancini ha fatto le sue scelte sui convocati. 9 calciatori restano a Coverciano. Si tratta di Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nasio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano. Tornano a disposizione, tra gli altri, Barella e Mancini. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Violente manifestazioni studentesche si stanno verificando in Francia. La situazione questa mattina è degenerata a Marsiglia, dove secondo i media locali diversi tra dirigenti e vice sono stati aggrediti all'interno di un istituto e cosparsi di benzina. Il premier Le Cornu presiede un vertice di crisi al Ministero dell'Interno a Parigi. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Fermato un 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. All'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Con il taglio del nastro da parte della Premier Meloni è stata aperta la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova. La cerimonia di inaugurazione è stata salutata alla voce da alcune navi presenti in rada. Vittorio Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma. Le condizioni del noto critico d'arte sarebbero gravi. Già l'anno scorso Sgarbi era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute. Calcio: la decisione di Diana Bianchetti di dimettersi da capodelegazione della Nazionale a seguito delle dichiarazioni del ministro Abodi è stata criticata duramente dal presidente Malagò, che si è scagliato contro il titolare dello sport definendolo sgrammaticato e fuori luogo. Malagò parla di un intervento sbagliato in nome delle dinamiche dell'autonomia dello sport. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. L'Aula della Camera ha respinto le questioni pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni e votate a scrutinio segreto. Le pregiudiziali sono state rigettate con 229 voti contrari e 151 a favore. La maggioranza ha applaudito dopo che il presidente Fontana ha dichiarato l'esito della votazione. Una donna di 74 anni è morta a Roma, nella zona di Casal Palocco, dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Murata in casa da 3 mesi, ora il mio ex chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. Così, Nessy Guerra, la ragazza di Sanremo bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni, è condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio del quale è accusata dall'ex marito Tamer Ahmuda. Una maglia di Michael Jordan indossata durante la sua ultima stagione con i Chicago Bulls è stata venduta per 12,3 milioni di dollari, stabilendo il nuovo record per un cimelio appartenuto alla leggenda del basket. La maglia fu indossata da Jordan in gara 3 delle finali NBA del 1998 contro gli Utah Jazz, la stagione della celebre Last Dance. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: Le 6:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. No!

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.

0: 7:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. La Premier Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile sostenere famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Bruxelles replica di avere già concesso maggiore flessibilità. Vertice intanto di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale. Tensione altissima in Francia per le proteste degli studenti, quasi 2000 fermi, scontri e scuole incendiate. A Marsiglia un preside e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo convoca un vertice di crisi e annulla i viaggi dei ministri. Esecutivo e la destra accusano la France Insoumise di Mélenchon di alimentare le proteste, accusa respinta dal movimento. Italia per la politica, legge elettorale, la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera, respinte a scrutinio segreto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrario alle pregiudiziali anche il gruppo dei Vannacciani, il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemiche intanto al Salone Nautico di Genova, la sindaca Silvia Salis non è salita sul palco al taglio del nastro con Meloni e Bucci. Palazzo Chigi parla di un errore dell'organizzazione. Negli Stati Uniti ora è fallita l'esecuzione di Krista Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995. È sopravvissuta a due dosi di pentobarbital ed è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno e disposto una revisione indipendente. Per la cronaca, caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, ritenendolo innocente, ma resta pronto a farlo in caso di revisione del processo su Alberto Stasi. Sui test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione. In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni dedica due brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tau, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole e Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: Stupid Song insieme a Olivia Rodrigo, che apre ufficialmente la nostra diretta già venerdì. Allora buon venerdì a tutti, buon fine settimana, ci portiamo avanti, eh? Intravediamo già il weekend, sono le 7:10, oggi è la festa dei nonni, auguri a tutti i nonni che sono in ascolto.
1: Ciao, sono Eli di Arquata and I love Radio City.

5 minuti, spengo la sveglia, 5 minuti e poi mi alzo, certo, hai voglia. Mamma mia, ma saranno queste temperature che ci fanno dormire più a lungo, insomma, sonnolenza a go go. Questa mattina ho fatto fatica, mamma mia, lo dico, ho rischiato di addormentarmi, ma ci sono, puntuali, impostazione, ci siete anche voi, i vostri messaggi al 333-4635-833. Allora, oggi dobbiamo festeggiare i nonni, si celebra in Italia, no? La festa dei nonni, questa ricorrenza veramente per riconoscere poi questo ruolo preziosissimo dei nonni nelle famiglie, soprattutto italiane, ma anche nella società, no? Che coincide proprio con questa celebrazione liturgica, se vogliamo anche cattolica, dei santi angeli custodi. Quindi la festa dei nonni, questo giorno dedicato a loro per onorare poi l'affetto, la saggezza, il supporto che i nonni offrono ai nipoti, ma anche alle famiglie, no? Fanno veramente un grande lavoro, e quindi l'angelo custode è quello che poi richiama quella figura protettiva, spesso associata anche al ruolo di angeli custodi nei nonni verso i nipoti, ma anche viceversa, dei nipoti verso i nonni e gli anziani. Mi raccomando, nipotini, ecco, andate a trovare i nonni, abbracciateli, perché sono figure importanti. E poi oggi giornata mondiale anche del sorriso, quindi ogni primo venerdì di ottobre cade quindi in questa giornata un'iniziativa dedicata proprio al potere dell'ottimismo. Sorridiamo alla vita, al weekend che ormai è vicinissimo, e quindi diciamo che l'artista e ideatore di questa giornata, Harvey Ball, nel 63 aveva firmato anche il celebre simbolo dello smile. Avete presente? Lo conosciamo tutti, questa faccina gialla sorridente che tanto viene apprezzata e usata anche sui social, su WhatsApp, quel simbolo di questa ricorrenza dedicata al sorriso e tutte le azioni gentili, perché anche un sorriso è un'azione gentile, no? È un gesto d'affetto sicuramente. Sorridiamo alla vita tutti voi con la musica di Radio City. Io sono Betty, vi accompagno sino alle 10. Che pezzo, ragazzi, che regalone, cosa è successo? Boyzone dal 1997, mitici anni 90, Pictures of You.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebimeteo. Tempo ancora uggioso sul Piemonte nel corso della giornata di venerdì. Sulla Liguria invece qualche schiarita in più, seppur in un contesto ancora molto variabile. Le temperature massime guadagneranno qualche grado con picchi intorno ai 25 gradi. La ventilazione inoltre è debole con mar ligure calmo. Vi anticipo che poi nel weekend splenderà il sole. L'alta pressione infatti sarà ben salda. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebimeteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
7: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
8: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
9: Presso i centri odontoiatrici remoti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
10: Centri odontoiatrici remoti. A Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, oggi venerdì 2 ottobre. Le stelle dicono: Ariete, benino il lavoro, sarà più sereno il dialogo amoroso. Toro, la giornata porterà qualche soluzione in ambito lavorativo, grazie ad un'idea geniale. Gemelli, in amore, grazie alla luna nel segno, vivrete momenti intensi e appaganti. Cancro, siate determinati e volitivi. Leone, la vita affettiva sarà favorita da Venere nel segno, approfittatene per fare progetti importanti per l'avvenire della coppia. Vergine, non del tutto sereno è il dialogo affettivo oggi. Bilancia, siate accorti e controllate attentamente documenti e firme. Scorpione, cercate di non trascurare i vostri doveri familiari. Sagittario, benino il lavoro, un po' più appagante la vita affettiva. Capricorno, nell'ambiente lavorativo sarà necessario adottare da parte vostra un atteggiamento più conciliante, accettando qualche compromesso. Acquario, giornata senza eccessive difficoltà nel lavoro e con la possibilità di avviare un nuovo e più appassionato dialogo amoroso. Pesci, approfittate della benevolenza di Mercurio e Marte per sistemare gli affari. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry ancora una buona giornata.

0: questa sarà stata la copertina e ho aggiunto la copertina. Mi ha fregata questa mattina. No, no, il calduccio, vedi? Iniziamo a sentire, eh? L'autunno è arrivato e allora ci addormentiamo. Stamattina ho rischiato, lo dico. Mi è andata bene. Allora qualcuno dice, quindi devi chiedere permesso questa mattina, Betty. Va bene, permesso, posso entrare? Ormai ho iniziato, ero puntuale, sono stata puntuale. Non è che è cambiato molto, hai capito Pinuccio? Stai sereno, eh? Stai sereno che è venerdì. Allora, oggi è giornata, si celebra questa ricorrenza, no? Della festa dei nonni, un giorno dedicato a onorare l'affetto, la saggezza e soprattutto anche il supporto che poi i nonni offrono ai nipoti. Diciamo che questa finalità di questa festa è quella di favorire, no, l'incontro tra generazioni diverse, quella dei nonni con quella dei loro nipotini. Allora, intanto Fabio dice, saluto Fabio, lo ringrazio, bacioni a te naturalmente. Dice, beh, i nonni figure importantissime, e certo, sono importantissimi, insostituibili direi. Buongiorno Betty, allora, che bel ricordo pensare ai miei nonni. Questo invece è il messaggio di Marco, che saluto e ringrazio. E poi abbiamo un nipotino speciale questa mattina, lo ascoltiamo insieme, eccolo qua, il nostro Edo.
1: Ciao Betty, ciao. Buona festa dei nonni e Love Radio City.
0: Amore.
1: Da Edo.
0: Ciao Edo, grazie, grazie mille, ma che bello il tuo messaggio. Salutiamo anche mamma Sharon e naturalmente il tuo nonno, un nonno speciale, unico direi, nonno Fabio, che saluto e ringrazio, anche nonna Anna, tutti i nonni. Allora, oggi è la vostra festa, vi festeggiamo per bene, i nostri angeli custodi, quelli che poi supportano tutte le famiglie. Intanto Lost Myself alle 7:33, questa è la canzone di Bausa qui su Radio City.

0: mio amico Chicco che mi aveva chiesto informazioni. E poi oggi dovrebbe uscire il nuovo singolo di Max Pezzali, oppure me lo sono sognata stanotte? No, c'è? C'è? Vabbè, allora lo ascolteremo. Vabbè, va bene. Intanto lui si prepara ad affrontare questo tour con il suo show Max Forever. Stessa storia, stesso posto, stesso bar, stesso mare, no, va bene, nei Palasport italiani, questo tour che poi si svolge tra dicembre, questo dicembre 2026, e poi andremo anche a marzo 2027, quindi un ritorno graditissimo da assistere, da vedere assolutamente, perché veramente gli 883 Max Pezzali meritano sempre, sempre, sempre. 7:40, piccola pausa, torniamo tra poco, state lì.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
6: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
5: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.
7: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente, questa è la canzone di Julie insieme a Bresh. Saluto anche Angela e Claudio, buongiorno anche a Claudia, saluto anche nonna Anna, arrivo un po' di pazienza e leggeremo tutti i vostri messaggi che sono tantissimi questa mattina perché festeggiamo i nonni, poi la giornata anche del sorriso e allora sorridiamo a questa bella giornata di sole, mi sa tanto di no. Allora, leggevo questa nuova ricerca, noi andiamo sulle ricerche, né ogni giorno ne esce una, studi questi esperti. Allora, la ricetta per non litigare? Voi avete la ricetta per non litigare? Beh, in coppia si litiga, no? Spesso, cioè dipende, no? A volte si litiga anche per cose veramente stupidissime, ma qui si litiga per che cosa? Per i soldi. Conti separati, motivi per litigare, le coppie ne hanno sempre tanti, ma pare che tra i primi elementi di questo dei litigi, insomma, ci siano spesso i soldi. Ma guarda un po', perché per indagare sulle abitudini e tutte le opinioni delle persone in diversi paesi del mondo, questi ricercatori hanno fatto questa bella indagine. Soldi secondi solo ai suoceri, tu pensa, mamma mia, anche gli suoceri. Allora, da questo studio risulta che il 28% delle liti proprio tra lui e lei, c'è di mezzo chi? La suocera, no, è una questione di soldi, tra i motivi di dissidio coniugale, no? Si colloca al secondo posto, come vi dicevo dopo, sono i bisticci a causa di genitori e suoceri. Allora, diciamo che loro suggeriscono i conti separati, una soluzione per non litigare a causa dei, sempre quello, vili denari, no? Che a forse quella di pensare ognuno per sé. Si fa? Non lo so, adesso ci proveremo. Gli italiani sono infatti tra i più fermi sostenitori della separazione dei beni, soprattutto in un periodo di crisi economica come quella che forse stiamo vivendo. Sai che c'è? Allora, conti separati. Il 59% delle coppie preferisce quindi conservare conti correnti separati. Non si sa mai nella vita. Vabbè, ma se iniziamo così non andiamo da nessuna parte. Il portafoglio quindi è pieno di soldini, aiuta la felicità e soprattutto aiuta a non litigare per ciò che riguarda il rapporto personale, no? Diciamo che la ricerca svela che poi c'è chi attribuisce proprio ai soldi un ruolo importante anche nei rapporti sociali, ma pensa un po' cosa hanno scoperto questi ricercatori, con un'influenza positiva per il 65% di essi. Come siete messi? Voi avete litigato? Vi è capitato di litigare per i soldi? Dio denaro, sempre lui la causa, sempre i soldi. DNCA alle 7:49 qui su Radio City, questa è Kissing Strangers.

parte di Pietro ai nonni Anna, Corrado, Milli e Nando. E allora auguri speciali a questi nonni, speciali da parte del piccolino di casa, di Pietro, il principino, eh? E allora baci a voi, a tutti i nonni, un abbraccio, auguri speciali. Adesso dal passato, Last Train to London.

0: Orchestra, siamo tornati alla fine degli anni 70, un grande pezzo suonato, mamma mia, consumato il disco. Era il 1979, che bello, l'appuntamento City Story, la musica dal passato, in questo caso appunto Last Train to London qui su Radio City. Abbiamo raggiunto le 8 in punto e quest'ora lo sapete, ascoltiamo anche le ultime notizie, la linea va alla redazione.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. Meloni scrive a von der Leyen: con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile sostenere famiglie e imprese, e propone di usare parte dell'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Bruxelles intanto replica di avere già concesso maggiore flessibilità. E poi c'è il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a puntare sulla crescita e indica in 100 miliardi la quota pubblica per gli investimenti nell'intelligenza artificiale. Tensione altissima in Francia per le proteste degli studenti, quasi 2000 fermi, scontri e scuole incendiate. A Marsiglia un preside e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo convoca un vertice di crisi. Esecutivo e destra accusano la France Insoumise di Mélenchon di alimentare le proteste, accusa respinta dal movimento. In Italia, legge elettorale, la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera, respinte a scrutinio segreto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Voto finale l'8 ottobre, polemiche intanto al Salone Nautico di Genova, la sindaca Silvia Salis non è salita sul palco al taglio del nastro con Meloni e Bucci. Palazzo Chigi parla di un errore dell'organizzazione. Negli Stati Uniti ora è fallita l'esecuzione di Krista Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee. Sopravvissuta a due dosi di pentobarbital, è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno. Chiudiamo con la musica. Claudio Baglioni dedica due brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tau, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole e Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: auguri ai nonni, oggi giornata anche del sorriso, dedichiamo questa giornata a un sacco di cose belle. Intanto questa è Radio City, This Love, ritroviamo il Maroon 5.
1: Ciao, sono Adriano di Trisobio, I Love Radio City.

peso però a 120 metri d'altezza, è successo insomma praticamente a Seul, a metà percorso lui che ha fatto, ha dato anche spettacolo, cioè hai capito, si è seduto a gambe incrociate sulla fettuccia, perché poi di cui avete presente una fettuccia, ecco, e poi si è sdraiato supino, suscitando, figuriamoci, sussulti, anche stupore di chi guardava dal basso questa non lo so importante veramente non lo so, acrobata. Io hanno un coraggio pazzesco veramente, prima di rialzarsi e poi proseguire. Lui ha raggiunto questo media center, si è voltato e ha iniziato poi il percorso di ritorno verso la terrazza di questo hotel dove era partito. A metà strada si è abbassato di nuovo, non contento, cioè ha salutato la folla con la mano, 3 volte campione del mondo, quindi un allenamento importante. Lui comunque ha raggiunto una certa notorietà esibendosi anche in spettacolari contesti urbani, perché poi è da spettacolo, però è un acrobata meraviglioso, pazzesco. Con questa impresa è riuscito anche in passato a compiere un'impresa di 185 metri d'altezza su questa torre in Qatar, e adesso insomma a Seul cercate il video di questa traversata, mamma mia ragazzi, sospeso su questa fettuccia, una corda a 120 metri d'altezza, veramente un record, complimenti, applausi, perché veramente meritano, non hanno paura di nulla, ci sarà un allenamento sicuramente, ma che coraggio, vabbè, ma sono acrobate, quindi insomma ci sta anche, no? Però il rischio è sempre lì, Solo a guardare il video io mi sono sentita male. Torniamo alla musica alle 8:12. Questo invece è il nuovo singolo di Elisa, il suo ritorno, bellissimo questo nuovo singolo. Poi c'è un tour importante, questa è la nuova canzone Kintsugi.

0: fortuna. C'ero anch'io, eh. Hold Each One insieme agli Ace of Base dal 1993, riascoltata questa mattina qui su Radio City.
1: Infotraffico.
0: Ci occupiamo di traffico, partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove segnaliamo lavori tra Casei Gerola e lo svincolo Gropello-Cairoli, direzione Milano. Sempre sulla 7 Milano-Genova, rallentamenti per traffico intenso tra Genova-Rosignano e lo svincolo Genova-Bolzaneto in direzione Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia ci sono code per traffico intenso tra Genova-Pegli e allacciamento a 7 Milano-Genova in direzione Genova. Perdita di carico sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, segnalata tra lo svincolo di Romagnano-Sesia-Gemme e lo svincolo di Borgo-Manero in direzione Gravellona-Toce. È tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
1: Infotraffico in collaborazione con.
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica su appuntamento.
3: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31, numero verde 896 12 04. fabrizioremotti.eu.
4: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

presentiamo, si parla già di questa nuova stella del pop, arriva, insomma lei è praticamente, ha vissuto tra la Slovacchia e Los Angeles, due luoghi insomma chiave, no? Dove è cresciuta, e allora è da tenere d'occhio mi sa, perché la signorina promette bene. Allora, novità musicale, facciamo la sua conoscenza, la inseriamo in programmazione, si chiama Adela, una delle belle novità, nuovo singolo è proprio questo, Ain't in LA. No.

stamattina, programmata qui su Radio City, una delle belle novità in questo venerdì 2 ottobre, il nuovo singolo di Adele. Bella, bella, mi piace. Ain't in LA, ok, quello è il titolo. Grazie Esther, buonissima giornata, mi ha raggiunto con il suo buongiorno. Siamo già a fine settimana con ancora il sole che riscalda il pomeriggio, va molto molto bene, quindi ci stiamo godendo questo caldo, no, ormai di fine estate, con grande piacere, apprezziamo sempre sempre. Grazie Esther, bacioni anche a te, buonissima giornata. Allora andiamo a Riccione, perché ieri hanno lanciato, quindi ha preso il via proprio ieri, tutto questo proseguirà fino al 28 febbraio, questo concorso molla tutto e diventa romagnolo. Che bello, questa è la notizia che leggo sull'Ansa questa mattina, ideato da Riccione Piadina. E beh, vai a Riccione, non vuoi mangiare la piadina in Romagna? Beh, che buona. Allora, l'iniziativa, attenzione, perché mette in palio un montepremi complessivo di oltre 21.000 euro e un super premio finale, cioè un soggiorno di 3 mesi a Riccione durante l'estate. Con il sole di Riccione, per partecipare intanto è sufficiente acquistare ovviamente una confezione di questa piadina, appunto Riccione Piadina, facciamo anche pubblicità, bene, nel periodo del concorso, quindi registrare poi lo scontrino sul sito dedicato. Poi ogni giorno saranno assegnate 100 padelle per la preparazione della piadina, mentre tutti i partecipanti potranno anche concorrere poi alla estrazione finale. Allora il vincitore, intanto, come vi dicevo, potrà soggiornare in un appartamento a Riccione per giugno, luglio e agosto e riceverà inoltre 3.000 euro in buoni spesa, che non è poco, pure un ombrellone con 2 lettini per tutta la stagione estiva e diversi insomma benefit per accedere anche a tutte le principali attrazioni turistiche della zona. I romagnoli sono avanti anni luce, veramente strepitosi, proprio diciamo che poi dalla natura identitaria della piadina, con quel territorio così bello, è nata quindi questa idea di questo concorso, quindi tutti orgogliosi romagnoli, e lo commenta così Roberto Bugli, uno degli organizzatori, quindi alla guida di Riccione Piadina, sottolineando il legame che poi c'è tra il prodotto, la tradizione, se vogliamo anche lo stile di vita romagnolo. Ma chi è che non mangia tutti i giorni? No, tutti i giorni no, però 2 o 3 volte alla settimana una piadina non ce la togli nessuno, è vero? No, bello questo concorso, questa iniziativa. Quindi si va in palio un'estate a Riccione con il concorso molla tutto e diventa romagnolo. Riccione Piadina, informatevi, interessante come cosa.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
7: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
6: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

E allora saluto anche Irene, bacioni anche a te Irene, bella l'iniziativa di Riccione, questo concorso per vincere poi, beh, una bella vacanza volendo, ci si prova, dai, grazie, grazie mille, un bacione Irene, buon fine settimana anche a te, buon lavoro, lei è rientrata da pochi giorni dalle vacanze, ha scelto il mese di settembre e adesso è rientrata anche lei, quindi insomma si parla ancora di vacanze, no? Lo facciamo, saluto anche Marco che mi ha raggiunto, mi ero dimenticata di te Marco. Buongiorno, ben ritrovato. Poi saluto e ringrazio anche Pino, un bacione anche a Mirko, un saluto speciale a Mirko di Monte Castello da parte di Claudio. Allora, andiamo in Salento dove questa coppia ha sorpreso un po' gli amici, no? Allora, il sì essenziale di una coppia di sposi, jeans, t-shirt e grandi sorrisi, visto che oggi si festeggia anche la giornata del sorriso, ci sta, ma l'outfit non fa mica un matrimonio, no? Per un sì indimenticabile basta anche l'essenziale, no? Come giustamente cantava Mengoni. Allora, jeans, t-shirt bianca, scarpe da tennis e un sorriso, e poi c'è l'amore. A pronunciarlo sono stati Martina e Pietro, che praticamente si sono presentati in questa chiesa vicino a Lecce, in Salento. Quindi hanno scelto di sposarsi senza invitati, senza fiori, senza fotografi e altrettanto senza le bomboniere. Abiti sontuosi, tutto questo pochi giorni fa. Per noi, loro dicono, per noi contava il sacramento, prometterci amore dinanzi a Dio. Avevamo pensato a una cerimonia civile, ma credo che nel matrimonio, così come la Chiesa lo professa, allora abbiamo optato per viverci il rito nel più autentico dei modi. Quindi, insomma, sono stati tre. Allora, lei ha scelto una sua cara amica, un cugino e un amico di famiglia. A loro abbiamo dato un appuntamento in piazza per un caffè e quando li abbiamo incontrati abbiamo poi comunicato il vero motivo. Cioè, vabbè, diciamo che in sei sono entrati in parrocchia dove ad attenderli c'era Don Giuseppe, entusiasta di questa scelta, no? Hanno vissuto, beh, il significato più autentico del matrimonio. Davvero felici, erano proprio felici felici, e quindi insomma l'idea di un matrimonio da sempre è stata intima e discreta, e così non hanno invitato nessuno, no? Neppure i genitori degli sposi e i parenti più stretti sapevano niente, niente, tutti all'oscuro. Il giorno successivo poi hanno comunque organizzato un aperitivo dicendo che era una festa aziendale per celebrare l'ampliamento delle nostre dei nostri negozi. Che bello, vedi, senza fiori, senza banchetto, niente da fare, sposi normali, in jeans e camicia bianca e sneakers, bene così, abbiamo risparmiato, ci godiamo un bel viaggio, magari il viaggio di nozze. Chapel Run e God Lucky Baby alle 8:47.

vedo, mi sta scrivendo tutte le discoteche della zona degli anni 90. E la tigre del Maialin. Ah no, ragazzi, com'è che si chiama? Aspetta, che adesso mi viene in mente. Sì, certo, Maier, appunto, era quella. Ciao Alfredo, grazie ancora, buona giornata. Allora, abbiamo parlato di matrimoni questa mattina in Salento. Il sì essenziale di questa coppia di sposi, nessuno invitato, soltanto tre persone, giusti i testimoni, e loro si sono sposati in jeans, t-shirt e grandi sorrisi, quello che ci vuole, perché insomma niente fiori, niente fotografi, niente bomboniere, sposarsi senza invitati, vabbè, ma a volte si fa, no? E poi ci godiamo magari il viaggio di nozze. Allora, a proposito di matrimoni, è arrivato questo messaggio bellissimo. Ciao ragazzi, sono Andrea, vi scrivo da Novi Ligure, oggi sono 5 anni che sto con la mia Emanuela, di cui 3 di matrimonio. Se ci fate un saluto e vi auguro, insomma, veramente con tanti auguri in diretta, ne saremo felicissimi. Eccoci qua allora, pronti per voi, saluti speciali, mamma mia, 5 anni insieme, quindi auguri speciali, anche 3 di matrimonio, quindi buon anniversario ad Andrea e Emanuela, che loro ci ascoltano da Novi Ligure, quindi buon tutto, auguri, auguri, auguri. Vi regaliamo allora la prossima canzone, vi piace? I Simply Red, The Right Finger.

0: che allora nuovamente salutiamo e facciamo mille auguri ad Andrea e Emanuela, che oggi festeggiano 5 anni insieme e anche 3 di matrimonio, quindi insomma auguri, auguri speciali a voi. Allora, pochi minuti alle 9, adesso una cosa importante da ricordarvi. Ci stiamo avvicinando al fine settimana e allora domenica 4 ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba, nelle frazioni Crebini e Cazzuli, torna la castagnata campagnola, un pomeriggio tutto da vivere tra caldarroste, frittelle, vin brûlé, bancarelle e spettacoli per tutti. E quest'anno c'è una grande novità, un'incredibile esposizione di trattori d'epoca. Appuntamento domenica 4 ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba per una festa dal sapore autentico, la castagnata campagnola. Le news in arrivo, le 9 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si torna a parlare di flessibilità di bilancio nel dibattito politico in vista della prossima manovra. Dopo la richiesta avanzata ieri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata sull'argomento chiedendo di valutare l'impatto dell'inflazione. Alta tensione in Francia per le proteste degli studenti, circa 2000 fermi, scontri con la polizia e scuole incendiate. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e sparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi. Un anglo-iraniano di 27 anni ci sarebbe lui dietro al presunto piano di sabotaggio sventato domenica scorsa contro la base aerea della RAF di Fairford utilizzata dai bombardieri USA nella guerra della Repubblica Islamica. L'antiterrorismo ha annunciato il fermo del 27enne con doppio passaporto britannico e iraniano. Detto i prezzi alla pompa anche per Tamoil, come preannunciato anche Tamoil ha deciso di seguire la scia di Eni, IP e Kuwait e dunque adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti presso la propria rete di distributori a marchio. Il calcio, dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20.45 sfida contro la Francia di Zidane. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: La canzone di Madonna alle 9:08 minuti, venerdì 2 ottobre. Abbiamo già salutato, fatto tanti auguri ai nonni, un abbraccione a tutti i nonni. Oggi vi festeggiamo, deve essere così, i nostri angeli custodi per molte famiglie. Grazie a tutti per i vostri messaggi. E Bar Song, ritroviamo questa di Shabazzay.
1: Ciao, sono Giovanna da Cassine, I love Radio City da sempre.

Mamma mia, ieri notizie di qua e di là su Ronaldo che ha rotto decisamente con il Portogallo, tant'è che ha lasciato proprio la squadra e dopo la conferenza stampa dell'allenatore, dopo anche una conversazione addirittura con il presidente della Federcalcio, lui ha deciso di lasciare il campo della squadra nazionale a tempo giusto. Ha detto: dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la squadra nazionale a cui mi sono sempre dedicato. Quindi ha preso il suo aereo privato e tornato a casino, insomma veramente un momento, ma notizie pazzesche, no? Perché Ronaldo, cioè praticamente ci sono state anche le parole, no? Dell'allenatore, dice e ha detto: beh, decido io chi gioca, e CR7 ha lasciato il ritiro, cioè presto sapremo la verità. Però l'allenatore dice: nessuno mi farà cambiare idea sulla formazione, se avrò bisogno di lui per mezz'ora giocherà, altrimenti resterà in panchina. Probabilmente sta panchina a lui gli sta sullo stomaco, niente da fare. Allora lui ha rotto con il Portogallo, praticamente spiegherà tutto, noi attendiamo quindi la verità. Va bene, intanto noi ci occupiamo dell'Italia perché questa sera si torna in campo, ragazzi, siamo pronti ad affrontare la France. Allora, Francia-Italia, la prova del 9 mi sa, per la nazionale azzurra, quindi tutto questo alle 20:45. Ah, incontriamo Zinedine Zidane. Allora, intanto il CT azzurro, Mancini sfida Zidane e lui dice parole belle, affettuose da parte di Mancini per Zinedine Zidane: è stato uno dei più forti giocatori del mondo, ha avuto grandi allenatori e qualcuno avrà preso da loro. Intanto questa sera, affrontiamo la Francia, che voglio dire, non è una cosuccia da poco, no? Perché tra l'altro è messa già benissimo, no? Sarà sicuramente una bella partita, speriamo. Mancini ha detto: ci teniamo a giocare bene e a fare bella figura, lo speriamo davvero. Diciamo che la squadra di Zidane

a punteggio pieno, se non sbaglio, in National League, senza quella che è la loro stella più luminosa. Poi ci sono dei campioni, Mbappé, insomma, c'è anche Dumblé. Ragazzi, la Francia è una delle squadre migliori al mondo, piena di giocatori incredibili. Staremo a vedere questa sera. Noi tifiamo, ovviamente, ma che ve lo dico a fa', cioè Italia, no?

0: Love Radio City.
1: Il 3 e 4 ottobre a Tagliolo Monferrato c'è la Giostra del Gusto. Per le strade del borgo e nel castello, cultura e buon cibo si incontrano. E quest'anno ci sono due grandi novità. Stand aperti già sabato a pranzo e animazione per bambini per tutto il sabato pomeriggio a cura di Marica Animazione. Le confraternite del gusto propongono un ricco menù. Maialino sardo, caponsel, cotechino, risotti, ravioli, rustie e tante altre specialità. Due giorni di cibo, musica dal vivo, eventi culturali e gli sbandieratori di Borgo San Pietro. Vieni a Tagliolo il 3 e 4 ottobre, aperti anche in caso di pioggia.
2: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifol, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

canzone, altro che discoteche, poi quelle canzoni che ti sbloccano dei ricordi molto recenti, vabbè questa però bei ricordi. Waves, Mr. Probs dal 2014, incontrato questa mattina, riascoltato insieme a voi con molto piacere, e diamo il benvenuto anche a Giorgia che mi torna con questa bella novità. Attendiamo anche il nuovo disco che uscirà a metà ottobre, anticipato da questo nuovo singolo, novità, Parafulmini.

Che bella, il nuovo singolo di Giorgia, Parafulmini. Insomma, bella, lei è brava, veramente brava, brava. Insomma, accende quindi questo gran finale anche del tour, in attesa poi di ascoltare il nuovo lavoro che uscirà il 16 ottobre, anticipato da questa bella novità. Insomma, di questo album G+1, e tra l'altro si prepara, no, a concludere questo tour, il gran finale, veramente, mamma mia, domani, se non sbaglio, no? Ultima data di questo tour a Milano, dove condividerà sicuramente il palco con molti artisti che hanno fatto poi parte di qualche modo di questo bel percorso annuale. In questo anno importante, bello festeggiare con tutti gli artisti, sicuramente merita. Allora, torniamo invece ai nonni, perché dobbiamo salutare intanto nonna Mariuccia, ti ringrazio tantissimo, ma poi ci dobbiamo vedere per un caffè, tutti i nonni sintonizzati su Radio City, lei mi ha omaggiato del suo liquore, mamma mia che meraviglia, grazie davvero Mariuccia, un bacione grande. Saluto anche nonna Sandra che mi ha raggiunto con il suo messaggino, quindi un saluto a tutti i nonni, perché oggi abbiamo detto la festa, no? È la vostra festa, gli angeli custodi. Allora, la festa dei nonni è un giorno dedicato proprio a onorare l'affetto, la saggezza, poi il supporto che i nonni offrono ai nipoti, quindi sicuramente la finalità di questa festa ci vuole uno scambio, no? Speranza per un futuro migliore, dove gli uni fanno i custodi degli altri e viceversa, quindi insomma nonni e nipoti. E poi oggi è la giornata mondiale anche del sorriso, ma veramente, ma non c'era già stata, no? Allora oggi quindi si tiene la giornata mondiale del sorriso, questa bella iniziativa dedicata al potere dell'ottimismo. Diciamo che l'artista Harvey Ball del 63 aveva già firmato il celebre simbolo dello smile, la faccina, no, gialla sorridente, quella che ci piace tantissimo, quindi per trasformare un simbolo in una ricorrenza dedicata proprio al sorriso e poi tutte le azioni gentili che un sorriso sta a offrire, quindi insomma è importante sorridere, a volte non è facile perché magari bisogna affrontare situazioni difficili, però un sorriso è sempre apprezzato. Sorridiamo alla vita e alla musica di Radio City, in questo caso c'è la compilation che si apre con Darin, questa è Superstar alle 9:31.

0: La nostra compilation Crazy con Inart Barclay a chiudere la prima compilation di questo venerdì 2 ottobre. Abbiamo passato anche la canzone di Bruno Mars, On My Soul, in apertura Darin con Superstar.
1: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
2: Aiuto! Sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby!
4: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle!
3: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
5: Globo! Calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
6: Globo! Calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140! Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato! www.globomoda.it
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Ice to Mems insieme a Match Games qui su Radio City. Allora, no, stavo leggendo questa notizia, ma forse già molti TG se ne sono occupati. Wester Leone, il villaggio cinematografico nel deserto, andiamo in Spagna, è di nuovo sul mercato, perché era già sul mercato qualche tempo fa. Adesso, insomma, diciamo che è stata ribassata un po' la vendita, no? Il prezzo è in vendita 1,6 milioni di euro. Vi interessa? Diciamo che questo villaggio, situato nel deserto di Tabernas, è stato costruito proprio dal famoso regista Sergio Leone. Qui è un bene unico che si distingue poi dalle altre proprietà sul mercato ed è ora in vendita. Si tratta di un terreno su cui è stata realizzata poi la ricostruzione di una città del vecchio West, avete presente quello americano nel deserto. Una location utilizzata a lungo per film leggendari come ad esempio Il buono, il brutto e il cattivo, per qualche dollaro in più oppure per un pugno di dollari, con grande protagonista la star di Hollywood Clint Eastwood. Allora, attenzione, perché poi vabbè, non soltanto per quello ma anche per serie televisive e spot pubblicitari, no? Allora, si tratta di una superficie di quasi 86.000 metri quadrati costruiti, quindi questo parco a tema ricrea tutti gli edifici leggendari, quindi il saloon, la banca, l'ufficio dello sceriffo, l'ufficio dello sceriffo, l'impresa di pompe funebri e anche l'ufficio

ufficio telegrafico. Fu lo stesso proprio Leone a chiedere la costruzione di questo villaggio per uno dei suoi ultimi film, C'era una volta il West, quindi è tornato in vendita, quindi è nuovamente sul mercato. Fatevi avanti, secondo l'annuncio questo villaggio può continuare a essere anche una location di valore, no? Per case di produzione, che ne so, agenzie pubblicitarie, video musicali, documentari, servizi fotografici e quant'altro. Staremo a vedere, è bellissimo, è averceli però 1,6 milioni di euro in vendita. Va bene, ci mettiamo d'accordo, facciamo una colletta e lo acquistiamo noi. Intanto Partenope.

Serena Brancale qui su Radio City. Adesso una cosa importante da ricordare a tutti voi, perché intanto ne abbiamo già parlato ieri, no? Ottobre, il mese della prevenzione, domani c'è un appuntamento importantissimo, lo ricordo con piacere perché domani, sabato 3 ottobre, ci sarà la giornata del benessere presso il Centro Culturale Capurro, biblioteca di Novi Ligure. Al mattino tavola rotonda, che poi nel mese della prevenzione, appunto ottobre, avrà come focus il cancro alla mammella, al seno, quindi ingresso libero. Poi nel pomeriggio potrete anche partecipare a laboratori di arte, teatro e pratica di mindfulness. Per tutti i dettagli di questo programma e anche per l'iscrizione ai laboratori, visitate proprio il sito internet dell'associazione Iris di Novi Ligure. Quindi è un appuntamento domani, mi raccomando, giornata del benessere presso il Centro Culturale Capurro, biblioteca di Novi Ligure. Insomma, bisogna prevenire, poi giornata importante per tutto il mese di ottobre, appunto il mese della prevenzione. 9:55, la musica del passato, prima dei saluti, ancora questa, Feel Like Heaven, Fiction Factory.

0: perfetto. E poi saluto tutti voi, naturalmente vi ringrazio, se vi va ci risentiamo domani mattina, no domani no, è sabato, ok, lunedì mattina tra le 7 e le 10. Adesso vi lascio con Paola, prima come sempre la redazione per gli ultimi aggiornamenti. Buon proseguimento e buon fine settimana a tutti voi, vedi poi mi emoziono. Le 9:59, le news in arrivo.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il documento programmatico di finanza pubblica. Nel testo, oltre al quadro macroeconomico in cui si muove l'Italia, anche i capisaldi della legge di bilancio per il 2027 e le relative coperture finanziarie. In questo scenario al MEF si invoca serietà. Intanto si torna a parlare di flessibilità di bilancio nel dibattito politico, proprio in vista della prossima manovra. Dopo la richiesta avanzata ieri, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata sull'argomento chiedendo di valutare l'impatto dell'inflazione. La Germania istituirà nel 2027 il suo primo reggimento militare dedicato all'impiego dei droni. Ad annunciarlo è stato il Ministro della Difesa, che ha illustrato il progetto di unità composta da circa 600 militari e dotata di sistemi aerei senza pilota. Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. La Formula 1, Verstappen su Red Bull è il più veloce nella prima sessione di libere a Sepang, poi Russell e Al-Jarr, quarto Leclerc, quinto Antonelli, sesto Hamilton. Per ora è tutto, a più tardi.
4: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
6: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: Lady and the Giants con noi, We on the Night. Stavo diffondendo, lanciando gli auguri a tutti i super nonni, nonne che abbiamo all'ascolto. Ciao a tutti, buongiorno. Intanto è meno male che è venerdì, il 2 ottobre. Benvenuti amici, buonissima giornata. Un abbraccio grande, siete con Paola fino alle 13. Cat's Eye, questa è la nuova Animal.
1: Ciao, sono Mariuccia da Acqui Terme. Per sempre, I love Radio City.

E allora un pochino di saluti, Sandra ad esempio tra i super nonni e super nonne all'ascolto, poi Mariuccia che abbiamo sentito prima con il saluto, Pino ringrazia, quindi deduco che sia un super nonno anche lui. Saluto e abbraccio Paola, le varie Paola di mia conoscenza, che quelle che sono nonne, poi c'è Paola collega che non lo è ancora. Allora buona giornata, fra l'altro giornata di sciopero, insomma è un po' da vedere, quindi informatevi nel dubbio perché alcuni dicono sì, altri no, sciopero dei treni ad esempio dalle 11 alle 14, ma verificate. Buona giornata a tutti, New Radicals.

0: qualcuno rientra. Ciao Max, oggi mi chiede Chubascos. Eh? What? Chubascos vuol dire, a quanto pare, no, ho cercato, che vuol dire? Allora, pioggia praticamente, no, assolutamente, qua c'è un tiepido sole, un timido sole però c'è, assolutamente. E allora buon rientro, intanto sentiamo proprio la situazione, le previsioni meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo ancora uggioso sul Piemonte nel corso della giornata di venerdì. Sulla Liguria invece qualche schiarita in più, seppur in un contesto ancora molto variabile. Le temperature massime guadagneranno qualche grado con picchi intorno ai 25 gradi. La ventilazione inoltre è debole con mar ligure calmo. Vi anticipo che poi nel weekend splenderà il sole. L'alta pressione infatti sarà ben salda. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Il 3 e 4 ottobre a Tagliolo Monferrato c'è la Giostra del Gusto. Per le strade del borgo e nel castello, cultura e buon cibo si incontrano. E quest'anno ci sono due grandi novità. Stand aperti già sabato a pranzo e animazione per bambini per tutto il sabato pomeriggio a cura di Marica Animazione. Le confraternite del gusto propongono un ricco menù, ma gli

0: Vino sardo, caponsel, cotechino, risotti, ravioli, rustie e tante altre specialità. Due giorni di cibo, musica dal vivo, eventi culturali e gli sbandieratori di Borgo San Pietro. Vieni a Tagliolo il 3 e 4 ottobre, aperti anche in caso di pioggia.
1: No, no, non ho niente da mettermi.
2: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
3: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
2: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
3: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
4: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group. Da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Ancora auguri, auguri a tutti i nonni e sorrisi in questa giornatona che comprende diverse cose dedicate, poi ne parliamo. Intanto ascoltiamo insieme una delle nostre novità, Taylor Swift, questa è Passion Zero. No.

Generation Zero, la canzone nuova appena sfornata di Taylor Swift. Allora un po' di saluti intanto al volo, ancora grazie Mariuccia, nonna Mariuccia, scambio di abbracci questa mattina, quindi la cosa è reciproca, grazie a voi per la compagnia, per esserci sempre. Un bacione Carla, benvenuta, dai che venerdì, buon lavoro. Saluto abbraccio Colli, Ari, buongiorno a te, benvenuta, buon venerdì a tutti. Allora, abbiamo sentito Taylor Swift, lei vabbè, pop star che batte tutti, anche Beyoncé, abbiamo detto anche agli ultimi premi MTV Video Music Awards. Ma parliamo di un'altra nostra amica, Cristina Aguilera, che spesso suoniamo tra Portofino e Camogli. Qualcuno l'ha vista? No, perché era vicina di casa. Allora la pop star esalta le bellezze della Liguria sui social, mica scema. Poi ha scelto, voglio dire, le due perle del Levante, quelle meraviglie di Portofino e Camogli. Insomma, si prendono la scena sui social grazie a questa visitatrice d'eccezione. La pop star americana ha immortalato alcuni degli scorci più suggestivi appunto dei due borghi, tra passeggiate sul lungomare, insomma ragazzi, panorami sul golfo del Tiguglio e angoli caratteristici della riviera. Un racconto che grazie alla sua enorme platea internazionale, mondiale, tutti i suoi follower, insomma, si è trasformato rapidamente in una vetrina promozionale per il territorio. Beh, una bella pubblicità, non che ce ne sia bisogno, tutto il mondo lo sa, noi lo sappiamo molto bene, però insomma si è accorta a quanto pare. Insomma, ha scelto Portofino e Camogli, una bella vacanzina, e ha esaltato le bellezze della Liguria. Beh, insomma, sono paesaggi, poi il Levante è assolutamente strepitoso. Coldplay, Adventure of a Lifetime.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh.
1: Con la macchina costa caro carburante, a piedi quando non sempre si può, i treni oggi in sciopero. Vedo un po' di gente perplessa, indecisa sul da farsi, perché dovrebbe esserci questo sciopero, però informatevi veramente, perché dalle 11 alle 14 in teoria, ma non tutti confermano. Dai, buon viaggio a tutti, buona giornata Rocks.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
4: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
5: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
3: Domani chiamo.
4: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
5: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
6: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
7: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
6: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
7: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
6: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
12: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
13: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

Siete su Radio City, amici, con Hey Brother. Buona mattina, buon venerdì, venerdì a tutti voi. Allora, intanto, vabbè, un po' di saluti tra poco, dai, stanno ammucchiando i messaggi, le nostre chiacchierate insieme, allora, anche per la festa, questa giornatona. Allora, andiamo per ordine. 2 ottobre, intanto è la giornata della non violenza, è la giornata del sorriso, il gesto semplice, universale, capace di superare veramente ogni barriera. Che bello, un bel sorriso, relax, no? Da buon umore, fondamentale, quindi contro lo stress. E apro una parentesi, come mi ha scritto ieri la nostra amica Barbara, nel fabbisogno giornaliero ci dovrebbero essere anche 10 minuti di quelle risate che ti fanno male allo stomaco, come dire, ridere di cuore, no? Ridere da perdere le forze, magari, a volte capita, però basta sorridere, quello innanzitutto, quello sempre, però una bella risata grassa. E poi oggi ovviamente giornatona, abbiamo già detto festa dei nonni, perché oggi? Perché coincide con la ricorrenza dei santi angeli custodi. Ci sono alcune curiosità, ne parleremo strada facendo, anche i premi per il miglior nonno e nonna d'Italia, ma tutti voi, dai. Annalisa insieme a Madame, questa è Amica.

questa As It Was, questo grande successo. Ci avviciniamo alle 11, buona mattina. Allora, tra i vostri messaggi quello di Mauro, saluto Mauro, lo abbraccio, ma sì, pensiamo positivo, ma certo che sì, caro Mauro, ma con un buon caffè, né? Così dice, così scrive. Ciao Paoletta, buon venerdì anche a te, caro Mauro, un grande abbraccio come sempre. Allora, alcune curiosità, dicevo prima, sulla giornata, sulla festa dei nonni. Allora, c'è anche il premio nazionale del nonno e della nonna d'Italia, assegnato ogni anno dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a 10 nonni particolarmente meritevoli, ma per vari e direi numerosissimi motivi. Lo siete tutti, dai. Comunque c'è anche questo premio. E poi una cosa che a me piace veramente tantissimo, il fiore simbolo di questa giornata è il Non ti scordar di me, il fiorellino ufficiale della festa, appunto Non ti scordar di me, il piccolo avete presente, abbiamo tutti presenti, no? Il piccolissimo fiore azzurro che simboleggia l'amore eterno, il ricordo e il legame che non si spezza mai tra le generazioni, quindi fiore simbolo di questa giornata, Non ti scordar di me. Fra l'altro leggevo, i nonni in Italia sono oltre 12 milioni, quindi ancora 12 milioni di auguri, auguri a tutti in questa giornata particolare, il lavoro meraviglioso, fondamentale, importantissimo che svolgono con i nipotini. 10:49, continuiamo con Siena Spyro, questa è Great Expectation.

Siete su Radio City, solo grandi successi, anche all'ultima canzone di Sienna Spyro, con noi Great Expectation. Si avvicina il fine settimana, vi ricordo un appuntamento per domenica

ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria, nella frazione Crevini Cazzuli, torna la castagnata campagnola. Un pomeriggio tutto da vivere tra calda arrosta, insomma un sacco di cose buone, frittelle, vin brûlé, bancarelle e spettacoli per tutti. E quest'anno c'è anche una grande novità, un'imperdibile esposizione di trattori d'epoca. Appuntamento quindi domenica 4 ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba per una festa dal sapore autentico, la castagnata campagnola. Adesso dal passato, City Story, una canzone capolavoro, Bronski Beat 1984, questa è Small Town Boy.

0: capolavoro, un successo pazzesco dal 1984, Jimmy Somerville con Bronski Beat. Beh, canzone un po' malinconica per il messaggio, no? Che sappiamo, quindi l'emarginazione, no? L'esclusione. Un video tra i più famosi, fra l'altro, è arrivato il fan club, quindi grazie Carla, Gianina, ringrazio Enrica, Sara, un bacio a tutti voi, buonissima giornata. Continuiamo così, intanto linea alla redazione, abbiamo raggiunto le 10:58 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: La tempesta economica e finanziaria, che altri non è che poi un effetto delle guerre vere e proprie che sono in corso, e spinge l'Europa alla necessità di scelte difficili, spinge i governi a affrontare l'emergenza, che è fatta di inflazione alta, di prezzi sempre più esorbitanti della benzina, del gas e anche della bolletta dell'elettricità. E anche di buoni del tesoro, dai rendimenti sempre più alti, e questo oltre al fatto che sarà poi lo Stato a pagare ovviamente quei rendimenti prima o poi, ci porta nella situazione difficile dello spread, la parolaccia degli anni difficili, il differenziale tra i nostri buoni del tesoro decennali e quelli tedeschi. Che vuol dire che cosa? Che siamo in una situazione che va tenuta assolutamente sotto controllo, è simile a quella dei francesi, che stanno pure peggio su alcuni indicatori, ma la sostanza è che l'Europa ha lo stesso problema e il governo italiano cerca dall'Europa maggiore flessibilità, perlomeno per quanto riguarda le spese di difesa e appunto energetiche. Sarà possibile? Per ora Bruxelles nicchia. Oggi avremo una prima risposta del governo attraverso il documento programmatico di finanza pubblica, che è sempre un indicatore appunto delle volontà in vista della legge di bilancio, e lì capiremo cosa si può e si deve fare con le spinte che ci sono nel governo, quella più lassista, chiamiamola così, e quell'altra di maggiore rigore. Aspettiamo e sapremo, però è chiaro che il momento è difficile e che bisogna affrontarlo con intelligenza, ma il momento preelettorale non è il più adatto.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18:30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.

0: Ari con Fabri Fibra, questa è Goia, è vero, il nostro amico Max, un tempo giramondo, un sacco di lavori interessanti in giro per il mondo, aveva conosciuto proprio Jimmy Somerville di qui sopra che abbiamo sentito poco fa. Buona mattina ancora, buon venerdì, siete con Paola fino alle 13, The RK Takes a Fool to Remain Sane.
1: Ciao ragazzi, sono Elena, abito a Lerma, I love Radio City.

0: È bella sempre la canzone di Ark con i Texful To Remain Sane. Allora ancora un po' di saluti. Saluto Alfredo, buongiorno. Pino e suo bellissimo nipotino ha mandato una bella foto. Saluto, do il benvenuto anche a Barbara. Adesso sentiamo un po' di voci, ad esempio Gianna, buongiorno.
1: Ciao tesoro, ciao, ciao. Buongiorno a tutti, buon weekend, un abbraccione a tutta la community. E detto questo, sì, un augurio a tutti i nonni per il notevole lavoro che fanno, certo, con i nipotini. E veramente lodi lodi, come si suol dire, e accolgo l'occasione per fare gli auguri a mio cognato che oggi compie gli anni, quindi tanti auguri Luis, un bacione
0: Luis
1: e un abbraccione a tutti. Ciao tesoro.
0: Ciao ciao Gianna. Allora grazie naturalmente, allora tanti tanti auguri auguri punto a Luis.
2: Buongiorno.
0: Andiamo in Francia, tesoro. Buongiorno.
2: Sì, il pleuve, come dicono qua in Francia, piove un po', ma vabbè. E poi in francese dico fino a mardi mi tocca sta chi,
0: certo,
2: ma già confermato, pazienza, sarà così. Dai, auguri a tutti i nonni, a tutti i nonni della community, e un bacione grande grande a tutti quanti. Dai, domani spero di non fare un cavolo, di fare il fancazzista e boh, vedremo. Dai, bene, un bacio grande grande.
0: Ciao, bonjour. Il pleu in Francia, a parte gli scherzi, abbiamo visto soprattutto nel sud della Francia e anche Barcellona nei giorni scorsi allagamenti pazzeschi, quindi il pleu piove dunque dalle sue parti. Fabio, benvenuto. Allora, buon lavoro per oggi, domani è nada de nada. Ok, vai, sì, qualche giro magari, è in zona, bello, insomma, dai, ne approfitterai. Ancora auguri a Luisa, auguri per la festa dei nonni a mamma, nonna Carla. Noi continuiamo così, c'è Lewis Capaldi, Before You Go.
3: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

paparazzi, paparazzi in italiano, non è Lady Gaga. Cesare Cremonini, sarà questa umidità, questo freschino, questo autunno che è arrivato, ormai insomma lo sentiamo, no? Nell'aria, ecco, una fame, uno sbrano pazzesco, siamo pronti dai per la seconda colazione, lo spuntino di metà mattina, diciamo così. Allora, avevo detto bene, allora lui è nonno, allora ci ho azzeccato ciò, e allora auguri doppi. Mauro, grazie ancora, Enrica, Angelina, benvenuta, un bacione grande. Adesso amici voglio ricordarvi una cosa importante, un appuntamento importante per domani sabato

3 ottobre ci sarà la giornata del benessere presso il Centro Culturale Capurro Biblioteca di Novi Ligure. Al mattino tavola rotonda che nel mese della prevenzione avrà come focus il cancro al seno, ingresso libero, accreditato ECM per operatori sanitari. Nel pomeriggio, molto interessante, nel pomeriggio potrete partecipare a laboratori di arte, teatro e pratica mindfulness. Per tutti i dettagli del programma, se volete saperne di più, e per le iscrizioni ai laboratori visitate il sito internet dell'associazione Iris di Novi Ligure. Quindi intanto auguriamo buon lavoro a tutti gli operatori volontari, buon lavoro a Paola per la giornata di domani.

0: Love Radio City.
1: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
2: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
1: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
2: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
1: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
3: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. E ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttincampo.it.
7: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: venerdì. Azizam con Ed Sheeran. Vi ho contagiato con la fame e vuoi mica arrivare all'ora di pranzo? No, non ce la facciamo, non se può, non se può. Uno spuntino di metà mattina ci sta, dai. Intanto ascoltiamo insieme una delle nostre novità. Torna anche lui Sfera e Basta, questa è Lontano.
1: Novità. Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

questa vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Che paura! Sfera Ebbasta con Lontano, lontano, questa è la nuova canzone. Abbiamo il nome del nipotino, bellissimo nipotino di Pino, Nicolas, bel biondino. Allora ancora auguri a tutti i nonni. Ovviamente tra poco vi parlerò, vi darò una notizia che mi ha suggerito Max della serie C'è del disagio. Andremo lontano, lontano, in Corea del Sud, dove spopolano i siti dopaminici. Che vuol dire? Allora, dove si fa shopping senza comprare nulla. Perché? Perché... ragazzi, siete malati, perché c'è del disagio, lo shopping compulsivo, piuttosto che si fa finta di comprare praticamente, però poi non si spende, non si compra nulla. Va bene, compilation, tre successi.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. 2 centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Buona mattina, siete su Radio City, grazie per essere con noi. Marco Mengoni, io ti aspetto. Marco Mengoni e il suo club, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, Allo Sbagliato, soprannominato così, dove si sta insieme e si canta con una serie di serate, dove si canta, si fa musica, ma senza l'utilizzo del cellulare, quindi non si filma. Ok, andiamo un po' controcorrente. Allora, andiamo invece lontano, dicevo prima, in Corea del Sud, spopolano i siti dopaminici, dove si fa shopping senza comprare nulla. E voi direte, che senso? Insomma, è curativo, diciamo così. Allora, PS, per gli esperti, il trend nasconde una serie di disagi, dalla solitudine alla iperstimolazione, ma ci arriviamo anche noi e non lo dicono soltanto gli esperti. Quindi lo shopping compulsivo pazzesco, Allora gli utenti riempiono i carrelli della spesa virtuali, manca soltanto poi alla fine, manca il tasto di pagamento finale. Quando si acquista qualcosa su internet, la felicità che ne consegue inizia nello stesso momento in cui si clicca sul tasto compra. Quel piacevole formicolio è dovuto in gran parte al rilascio di dopamina, eccolo qua, l'ormone del piacere. Poi però bisogna fare i conti con il limite del portafogli, quindi per bloccare questa cosa, allora in Corea cosa hanno fatto? Hanno trovato la soluzione, per così dire, risolto il problema con i siti dopaminici. Si è messi male, ragazzi. Allora, il ruolo del cervello, quindi il piacere, il rilascio di dopamina di cui sopra, si attiva durante l'anticipazione, l'acquisto, il rito della scelta, insomma non tanto nel momento in cui si riceve l'oggetto, almeno così si dice, così sembra. Vabbè, insomma, questo succede in Corea del Sud.

0: Don't put the blame on me.
1: Reagan Bone Man con Human. Siamo vicini alle 12. Buona giornata, buona mattina ancora. Adesso vi leggo il messaggio bellissimo che ci ha inviato la nostra amica Patri. Buongiorno Paola, gli ascoltatori di Radio City, la musica che fa bene al cuore. Beh, ha ragione, la musica sempre, assolutamente. Intanto grazie. Buona festa dei nonni, a tutti i nonni, a tutti i nonni bis, patrimonio dell'umanità, nonni sprint, che si impegnano con amore e gioia ad aiutare, e poi collaborativi per i nipoti e le famiglie. Sono come un abbraccio che dura per sempre. Questa è bellissima, assolutamente sono d'accordo, è vero, verissimo, un abbraccio che dura per sempre. Grazie Paola, buona giornata con il sorriso che aiuta sempre. In questo caso, Patri, abbiamo unito le due ricorrenze, quindi la giornata del sorriso e anche la festa dei nonni. A proposito, aggiungiamo anche il messaggio di Sandra, Sandrina, che dice: essere nonni è la gioia più grande che ho provato in tutta la mia vita. Vedrai. Con calma, aspetta, c'è tempo. No, per me c'è tempo, con calma. Comunque immagino. Grazie Sandra. Adesso John Legend, questa è la sua nuova canzone Daylight.

tutta l'eleganza, la bravura di John Legend, la nuova canzone Daylight, che un po' di tempo fa è passata tra le nostre novità. Eccola qua, bella bella, è già un successo. Allora, grazie per il pensiero. Sandra dice: vedrai che bello essere nonni. Allora, io sono felice di essere mamma della mia bimba, però aspetta, diventare nonna c'è tempo. C'è tempo ancora. Allora, la musica, i nostri grandi successi, questa volta City Story, la musica che arriva dal passato. Lionel Richie, il grandissimo, per la terza volta ricoverato in ospedale, il cuore del re della disco, se vogliamo, cede ancora, quindi il tour viene cancellato, annullato, battito irregolare, quindi ancora esami, accertamenti per lui. Insomma, lui che è tra le menti, no, tra gli organizzatori di quella meraviglia, USA for Africa con We Are the World. Questa è una hit, una grande hit dell'83, All Night Long.

0: Meraviglia il grandissimo Lionel Richie, al quale vabbè mandiamo un enorme in bocca al lupo che possa riprendersi, anche se il tour è stato cancellato, annullato, insomma qualche problema, speriamo che si riprenda presto. All Night Long, questa hit mondiale dal 1983, apprezzamenti da parte vostra, grazie Carla, un bacione alla Simo. Adesso linea alla redazione, sono le 12 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il pilota eroe del volo Fly Dubai ha parlato dal letto d'ospedale durante una telefonata con il primo ministro indiano Modi. Se non avessi mostrato coraggio, 170 persone sarebbero morte, ha dichiarato. Intanto il copilota umanita che ha accoltellato il pilota e tentato di far precipitare l'aereo si trova ancora in stato di fermo in Arabia Saudita. Caos, violenze e 2000 fermi in tutta la Francia per le proteste degli studenti, sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. Vertice di crisi del governo a Parigi. Nuovo attacco alla capitale ucraina, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Secondo quanto riportato dalla procura della città di Kiev, il drone ha colpito l'edificio fra il 24esimo e il 25esimo piano. Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Il calcio, dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League oggi alle 20:45, sfida contro la Francia di Zidane. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia. Il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Per ora è tutto, a più tardi.

0: con Levitating su Radio City. Buona giornata ancora, siamo insieme fino alle 13. Siete con Paola Roma, c'era anche lei a Portofino, perché no, lei no, è stata avvistata a Milano ovviamente per la settimana della moda, perché c'era chiunque. Poi ne parliamo, restiamo in zona, andiamo a Genova perché c'è Saif insieme a Bresh. Questa è Parlar d'amore.
1: I love Radio City dalla Orni di Garbagna. Ciao, siete magnifici. Ciao.

sotto il sole di Portofino, Saif con Bresh, Parlar d'amore. Saluto la nostra amica Ambretta, lo diciamo, è la nostra canzone preferita, Bael. L'abbiamo riascoltata insieme. Allora, prima ho detto di Cristina Aguilera, tra Portofino e Camogli, tutti lì, anche Nicole Kidman pubblica un post su Portofino e il suo valore è stellare. Che te lo dico a fa. Un post su Instagram può trasformarsi in una campagna pubblicitaria globale, soprattutto se a pubblicarlo è una star di Hollywood. Quindi, ultimo caso, oltre a Cristina Aguilera di qui sopra, anche Nicole Kidman, che ha condiviso le immagini della sua vacanzina a Portofino, ottenendo soltanto nelle prime 24 ore 230.000 like e circa 268.000 visualizzazioni. Gli scatti realizzati durante il suo soggiorno dove, secondo voi, a Portofino? Al Belmont Hotel Splendido. Avete presente quello lassù? Quello insomma, splendido, ecco, dice tutto, no? Hanno rapidamente superato i confini dei social, attirando l'attenzione anche dei media americani e internazionali, anche se sappiamo bene, insomma, Portofino è conosciuta, già conosciuta in tutto il mondo e come, da chiunque, però insomma una vacanzina assolutamente apprezzata. Quindi ancora scatti, ancora pubblicità per la zona, per il meraviglioso Golfo del Tiguglio. Continuiamo così su Radio City, Shawn Mendes, questa è la sua Treat You Better.

qui ci sono i nostri eroi guerrieri YouTube. No, è Christian, il nostro amico Christian, che mi manda foto, video, mi manda anche questo messaggio. Allora, buon pranzo bella gente, un saluto a tutti gli stacanovisti, i trattoristi come me che a pranzo mangiano sul trattore, hashtag non si molla. Beh, allora anduma canduma. Allora, vedo kefir, ok? Quindi beh, fa bene, assolutamente. Praticamente non scendi dal trattore, trattore ipertecnologico, un po' come gli astronauti, quindi tu non scendi, mangi lì, fai tutto tutto lì, mangi con la musica, naturalmente con la nostra musica, grandissimo, fantastico. Ha messo anche il pilota automatico. Ok. Allora, buon pranzo.

0: Love Radio City. Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure
1: in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
3: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
5: Presso i centri odontoiatrici remoti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
6: Centri odontoiatrici remoti. A Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.

sì, rispondo a Carla, certo che sì. Allora questa è Rhythm per Night Crawlers. Mamma mia che ricordi, che meraviglia, anni 90 naturalmente, Friday, proprio oggi Friday, ok. Buon venerdì a tutti. Naturalmente successone di Night Crawlers che abbiamo ballato e riascoltato in questa nuova versione del 2021. Allora saluto ancora il trattorista, salutista, anche il nostro amico Christian, si pranza a bordo con il kefir, dicevamo fa bene, guardavo digeribile, fa bene anche al sistema immunitario, quante ne sa, è anche nutriente. Buon appetito a tutti, anche a Christian. Novità, tutto, questa è l'ultima canzone di Ultimo.

su Radio City, grandi successi, Gautier con Kimbra, Somebody That I Used to Know. Allora, la storia della TV italiana, i grandi, ad esempio Pippo Baudo insieme a Mike, insieme a Corrado, e allora tributo al re della TV, svelata la targa dai nuovi studi Rai per Pippo Baudo, quindi dedicati a lui. La Rai omaggia un pezzo di storia della televisione italiana intitolando i suoi nuovi studi nel centro di produzione Biagio Agnes di Saxa Rubra a Pippo Nazionale, a Pippo Baudo. La targa dà ufficialmente il nome al nuovo studio, quello fra l'altro che ospiterà la prossima edizione di Ballando con le Stelle. All'interno dello studio Pippo Baudo, già allestito appunto con le scenografie dello show di Rai 1, sono state proiettate, questo durante la cerimonia, immagini di repertorio accompagnate dall'inconfondibile voce dello storico conduttore, l'ho inventato io, quindi grande Pippo Baudo, naturalmente lui e i suoi innumerevoli, diciamo così, Sanremo, Festival di Sanremo presentati, tutte le trasmissioni, gli show degli anni 60-70, insomma, che abbiamo ben presente, storia della TV italiana, quindi in questo caso doveroso, giustissimo appunto questa dedica, questo studio nuovo della Rai dedicata proprio a lui. Con noi Olivia Dean, questa è la sua Baby Steps.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario. E di sangue non ce n'è mai abbastanza.
6: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
5: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
6: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143-332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
11: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
10: Davvero comodo!
12: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
13: Ogni giorno, ogni ora, solo grandi successi. Radio City.
14: Quiero que estamos a rular y empezó el verano.

0: Guru seguramente. Si Hunters, se hubiera conosciuto con Karol G su Radio City. Siamo vicini alle 13. Buona giornata, buon appetito ancora a tutti voi. Grazie per i messaggi. Continuiamo così, ritroviamo anche Giulia e Bresh. Questa è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Eravamo un po' scettici, a dire la verità, quando l'abbiamo ascoltato, dopo un po' di anni è tornato James Blunt, invece ci ha regalato davvero una bella bella canzone per questa estate che abbiamo appena lasciato alle spalle, 2026. Tastes Like Summer. E adesso dal passato, gli Spandau anni 80, questa è Through the Barricades.

0: escludendo, non ho salutato Lauretta, lo faccio subito. Ciao Laura, ciao cara, un bacione grande anche a te, a tutti, tutti voi, buon venerdì. Passate una buonissima giornata, buon pranzo, grazie ancora. Spandau Ballet dal 1986, questa Through the Barricades, un successo globale, come sempre negli appuntamenti City Story. Tra poco Renzo e noi ci risentiamo, se volete, domani mattina, al nostro sabato insieme dalle 8. Baci, grazie da Paoletta. Intanto le news, mancano pochi secondi alle 13.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia. A carico del 64enne, molto noto nella vita pubblica siciliana, gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il documento programmatico di finanza pubblica. Nel testo, oltre al quadro macroeconomico in cui si muove l'Italia, anche i capisaldi della legge di bilancio per il 2027 e le relative coperture finanziarie. In questo scenario al MEF si invoca serietà. Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. Il mese degli scioperi comincia oggi. È in programma il primo grande stop tra treni, scuole e sanità, che apre una lunga serie di proteste che toccheranno svariati comparti nelle prossime settimane, aprendo un calendario fitto di mobilitazioni che si concluderà il 30 ottobre. La Formula 1, la Ferrari di Leclerc archivia al comando la seconda sessione di libere, chiude seconda la Red Bull di Hajar e terza la McLaren di Norris, poi Verstappen ed Hamilton, Russell settimo, Antonelli ottavo con le Mercedes. Si riparte domani mattina alle 6.30 per le FP3. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
8: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
9: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: Havana. Camila Cabello insieme a Young Thug. Ciao a tutti, buon venerdì pomeriggio. Insieme a Renzo Lingua sino alle 16, 3 ore con i nostri grandi successi, ma anche le novità in arrivo.
1: Ciao, siamo la Stefi
2: e Silvia.
1: I love Radio City.
2: I love Radio City.

La voce di Sia con LSD, che non è la droga, è un'altra cosa. Questo successo che abbiamo ritrovato del 2018 che apre il nostro appuntamento in questo venerdì, tra l'altro le porte del weekend. Poi come sempre diamo un'occhiata anche alla situazione del traffico, ci sono anche aggiornamenti, lo faremo tra non molto. Tra pochissimo invece una delle nostre novità, ma volevo intanto farvi sentire la collaborazione che piace ed è il singolo di Ariete insieme ad Angelina Mango. Ma quanto è piccolo.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31, numero verde 896 12 04, fabrizioremotti.eu.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via 999, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

Don't you worry. Black Eyed Peas, c'era anche Shakira e insieme ovviamente David Guetta dal 2022. Tra pochissimo anche la City Compilation, ma prima una novità.

Adela, spero di averlo pronunciato correttamente. È ovviamente una tra delle nostre hit in rotazione qui su Radio 7 come novità, le trovate anche sul nostro sito web. Però insomma ci piace anche conoscere un po' meglio i cantanti, le novità in arrivo. Ad esempio lei, sappiamo che è nata in Slovacchia, ha iniziato a seguire lezioni di ballo a Mosca e all'età di 3 anni, una volta raggiunta insomma l'età adolescenziale, ha frequentato tra l'altro le scuole di Vienna e di Londra. Nel frattempo però insomma ha vissuto la sua infanzia guardando programmi televisivi soprattutto americani, e da lì insomma è nata anche la voglia di fare la cantante, e da qui insomma una serie di canzoni e poi il singolo che abbiamo ritrovato. E quindi è una ragazza giovanissima che ha iniziato questa carriera, sentiremo un po' più avanti se usciranno altri singoli. Intanto vi regalo 3 successi senza alcun tipo di interruzione alla compilation, che parte questa volta con Daft Punk.

0: 883 hanno ucciso l'uomo ragno, c'era anche Madonna, i Daft Punk nella serie di compilation. Tra l'altro il 9 di ottobre, quindi tra qualche giorno, uscirà la seconda stagione della serie TV intitolata Nord, Sud, Ovest, Est, la leggenda storica insomma degli 883. È una serie TV che insomma è iniziata praticamente un po' di tempo fa, adesso finalmente uscirà la seconda stagione per coloro che ovviamente seguono la serie TV, che ve la consiglio perché ho visto qualche puntata della prima stagione, è veramente interessante, ecco. Tra pochissimo invece un'altra canzone dal passato, la risentiremo nell'appuntamento appunto dedicato qui su Radio City.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogroup.com.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: Cameron su Radio City, un quarto d'ora circa alle 2 del pomeriggio. Ci avviciniamo al weekend e c'è un appuntamento che volevo ricordarvi per domenica 4 ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba in provincia di Alessandria, qui da noi, nella frazione Crebini e Cazzulli, torna la castagnata campagnola, un pomeriggio tutto da vivere tra caldarroste, frittelle, vin brûlé, bancarelle e spettacoli un po' per tutti. Quest'anno c'è una grande novità, un'incredibile esposizione di trattori d'epoca. L'appuntamento è per domenica 4 ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba per la festa del sapore autentico, la castagnata campagnola.
1: I love Radio City.

Zaire qua su Radio City 13:53. Allora, parliamo invece di Elisa, che molti conosceranno, tra pochissimo sentiremo anche il suo nuovo singolo. Il progetto principale appunto di Elisa per il prossimo anno, ne abbiamo parlato anche ieri pomeriggio, è il, però entriamo un po' più nel dettaglio, è il soundtrack 9727, insomma un concerto evento per celebrare i suoi 30 anni di carriera in programma sabato 11 settembre appunto del prossimo anno alla RCF Arena di Reggio Emilia a Campovolo. Tra l'altro sarà la prima donna solista a cantare in questa location dedicata ai grandi concerti. Però in particolare, insomma, questo evento è un non è proprio un concerto in sé, ma una vera festa collettiva. Infatti inizierà il tutto a partire dalle ore 9 del mattino, quindi sarà un evento incredibile che durerà veramente tantissimo. L'attendiamo il prossimo anno e lei, insomma, si sta concentrando su questo evento. Molto probabilmente canterà anche questa canzone.

Elisa, l'abbiamo ritrovata. Abbiamo parlato prima del mega concerto dell'11 settembre del prossimo anno a Reggio Emilia. Più che concerto, è proprio uno spettacolo per festeggiare la sua lunga carriera di cantante. Non vi ho detto che però i biglietti sono già disponibili, ecco, quindi è possibile acquistarli. Dal passato invece torniamo nell'84, lo facciamo con Phil Collins.

0: Collins dal 1984 in Radio City Story. Abbiamo raggiunto le 14:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, gli avrebbero sparato diversi colpi di pistola alle spalle prima di dileguarsi nel buio e fuggire. Un trentenne ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato ferito con 2 proiettili alla schiena a Pioltello, nella periferia est di Milano. I carabinieri indagano sulla vicenda. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia. A carico del 64enne, molto noto nella vita pubblica siciliana, gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Si aggrava il bilancio delle proteste studentesche che da giorni interessano la Francia. Sono 65 i dipendenti del sistema scolastico rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Il ministro dell'istruzione francese ha annunciato che durante le manifestazioni di ieri sono state fermate quasi 2.000 persone. La partita per la legge di bilancio 2027 si apre ufficialmente oggi con l'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica. Nel testo ci devono essere i punti principali di quella che sarà la prossima manovra, insieme ai relativi effetti finanziari. Lo sport, la Formula 1, la Ferrari di Leclerc archivia al comando la seconda sessione di libere. Chiude seconda la Red Bull di Hajar, terza la McLaren di Norris. Nella MotoGP Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Giappone. Per il calcio, stasera l'Italia scende in campo a Parigi contro la Francia. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Di solito lo facciamo sempre all'apertura del nostro appuntamento, ma lo facciamo anche adesso. E ricordiamo anche il nostro numero per raggiungerci: 333-4635-873 con WhatsApp. Saluto a proposito Lucrezia, che ci ha raggiunto prima con un messaggio. Ciao, grazie. Torniamo in Italia, lo facciamo con Annalisa insieme a Madame.
1: Buongiorno da Rino e Alfie Davanzi, buona giornata a tutti, I love you Radio City.

One Republic, le abbiamo ritrovate in questa canzone ormai appartenente al 2021. Tra poco altra novità in rotazione, ma ne torniamo in Italia, lo facciamo con Emma Marrone insieme a Fabi Fibra.

0: Love Radio City.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
5: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo. Ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
7: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
6: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.

Lost Frequencies dal 2015. Intanto apriamo lo scrigno con altre novità, questa volta italiana. C'è il nuovo lavoro di Giorgia dal titolo Parafulmini.

Post Malone, l'abbiamo ritrovato 14:31 insieme a Renzo Linguassino alle 16. Un po' di saluti mandiamo anche ad Ari. C'è anche Stefano che ci raggiunge invece dalla provincia di Genova. Ciao, buon pomeriggio anche a te. E tra poco un'occhiata anche alla situazione del traffico, come già anticipato. Ci sono aggiornamenti di solito il venerdì, insomma ci sono molti spostamenti anche per quello che stanno lavorando in questo momento. Ritroviamo il successo invece attuale, nuovo di Miley. Let's go.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
10: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
12: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
11: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 9, ecosystem2000.it.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
15: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

E noi invece vorremmo rincontrarli, i pinguini tattici nucleari, ma loro lo hanno già programmato, insomma, dopo il sold out dei loro concerti, insomma, di quest'anno, torneranno appunto il prossimo anno con già date raddoppiate, perché sanno che i biglietti, insomma, andranno a ruba. Parliamo delle date che già molti sapranno, insomma, il 12 e 13 di giugno saranno a Torino all'Alcat Stadium, e poi il 17 e 18 invece a Milano, stadio San Siro, per i live, e poi tantissime altre date che trovate, insomma, sul sito ufficiale. Ci occupiamo di musica tra pochissimo, anche una dal passato, ma prima c'è il singolo di Sombre che ritroviamo con molto piacere.

Lasciamone un po', Tommaso Paradiso su Radio City, 5 minuti alle 15, tra poco ritroveremo anche, come dicevo prima, una canzone del passato, ma poi ci collegheremo con la nostra redazione per le ultime dall'Italia e dal mondo. C'è Teddy Swims!

che romantico che è diventato Teddy Swims, che abbiamo ritrovato con questa bella canzone. Dal passato invece, anni 80, Katrina and the Waves.

0: Walking on Sunshine. Katrina and the Waves, siamo tornati indietro nel 1985 grazie a Radio City Story. L'appuntamento con l'informazione. Abbiamo raggiunto le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La segretaria del PD Elly Schlein ha aperto la direzione nazionale del partito al Nazareno a Roma. Il PD si candida a guidare l'alleanza e il paese, ha detto. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento, di migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere. Manovra, annuncio del vice premier Tajani oggi in Consiglio dei Ministri, scostamento di bilancio da 7 miliardi. Intanto borse europee all'insegna del rialzo con la lente su Ormuzia e i dati sull'occupazione negli Stati Uniti che potrebbero avere un peso specifico sul percorso dei tassi di interesse della Fed. Spread in altalena a 125 punti. Salim El Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena investendo 8 persone e uccidendone una. Questo quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena, esclusa l'aggravante del terrorismo. Agganciava le ragazzine sui social e poi a volte anche dietro compenso in denaro proponeva loro incontri a sfondo sessuale o in alternativa l'invio di foto e video con contenuti hot. Arrestato a Roma un 40enne, l'indagine è scattata dopo la denuncia dei genitori di una ragazzina. Calcio è ufficiale, il Manchester City ha presentato, come era già stato annunciato, il ricorso contro il parere della commissione indipendente che lo ha giudicato colpevole di oltre 100 violazioni delle norme finanziarie. Il club, oltre a ribadire la propria innocenza, sostiene che la decisione contiene evidenti errori. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
8: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: Stupid Song, disco di Olivia Rodrigo, il suo terzo tour mondiale, supporterà il terzo album, guarda caso. Date anche per quanto riguarda l'Italia, passerà nuovamente il 27 e 28 aprile del prossimo anno, sarà l'Unipol a Milano per appunto due live attesissimi. Ritorniamo indietro, insomma, di qualche annetto, 2012, i Fan con We Are Gods.
1: Ciao, sono Barbara di Guarene. I love Radio City.

0: Ventimiglia. È tutto, più tardi altri aggiornamenti con l'infotraffico. Prudenza e fate buon viaggio.
1: I wanna talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Love Radio City.
1: Il 3 e 4 ottobre a Tagliolo Monferrato c'è la Giostra del Gusto. Per le strade del borgo e nel castello, cultura e buon cibo si incontrano. E quest'anno ci sono due grandi novità. Stand aperti già sabato a pranzo e animazione per bambini per tutto il sabato pomeriggio a cura di Marica Animazione. Le confraternite del gusto propongono un ricco menù. Maialino sardo, caponsel, cotechino, risotti, ravioli, rustie e tante altre specialità. Due giorni di cibo, musica dal vivo, eventi culturali e gli sbandieratori di Borgo San Pietro. Vieni a Tagliolo il 3 e 4 ottobre, aperti anche in caso di pioggia.
2: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
3: Tranquilla, andiamo da Globo.
2: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
4: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
5: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Believer, gli Imagine Dragons. Allora siamo anche pronti, dai, per regalarvi tre successi che ascolteremo senza interruzione, ma prima c'è un'altra novità, c'è il singolo di Taylor Swift.

È l'uovo di Taylor Swift, l'abbiamo ritrovata appunto tra le nostre novità, c'è anche sul nostro sito. Compilation, tre successi senza interruzione, il primo di Irama Ercomi, collaborazione del 2022.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
3: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.

Fever Dream, l'energia di Alex Warren che abbiamo ritrovato in questo venerdì pomeriggio insieme a Renzo sino alle ore 16. Stiamo insomma per chiudere il nostro appuntamento. Vedo già la nostra redazione pronta per un aggiornamento, ma abbiamo ancora tempo per ascoltare un paio di canzoni, come esempio questa che ci piace molto, è il singolo di Peggy Go.

Cugini, estate 2023, abbiamo ritrovato anche lei quest'oggi. Dua Lipa con questo singolo, tra poco lo spazio con l'informazione, abbiamo ancora tempo per ascoltare proprio lui, Samurai J, anzi insieme a Vito Salamanca con Flamenco Paranoia.

0: Ma quanto era bella sta canzone. 1985, Freddie Mercury chiude anche il nostro appuntamento. Grazie a tutti, buon weekend, ci risentiamo lunedì prima parte del pomeriggio. Vi lascio con Paolo Zangani, ma prima lo spazio come sempre con l'informazione. Sono le 16:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Scontro Schlein Meloni sulle critiche al governo. La segretaria del PD dalla direzione risponde alla presidente del Consiglio che le ha chiesto una critica vera. Gliene dico 10, dice Schlein. 10 falsità, la replica sui social di Meloni, che aggiunge: risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. Lo spread sale ancora e il differenziale tra BTP e Bund fin dall'avvio in altalena arriva a 131 punti base, sempre sui livelli di aprile 2025. Risale anche il rendimento con il decennale italiano al 4,7%. L'Unione Europea annuncia di aver ricevuto la lettera di Meloni a von der Leyen relativa alla richiesta di ulteriore flessibilità fiscale a causa del boom dell'inflazione. La esamineremo nel dettaglio e successivamente formuleremo le nostre valutazioni e la nostra posizione, dice un portavoce della Commissione. Oggi intanto sul tavolo del Consiglio dei Ministri, convocato alle 18, arriva il documento programmatico di bilancio. I partiti arabi potranno partecipare alle elezioni israeliane del 27 ottobre. L'Alta Corte di Giustizia ha annullato all'unanimità il provvedimento con cui la Commissione elettorale centrale aveva impedito loro di presentarsi al voto. Calcio per il match di Nations League in programma stasera a Parigi contro la Francia. Ancora 3 ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra, in un attacco dove Pio Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella, in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su Mancini. È tutto, a più tardi.
1: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica, eccoci qui pronti per un nuovo appuntamento. Ciao a tutti da parte di Paolo Zangani. Dai che venerdì è il 2 di ottobre, il weekend lo sento già, è lì vicino a noi a portata di mano. Qualche ora ancora e poi ci saremo, partiamo.
2: Ciao, sono Maurizio di Castelletto. I love Radio City.

Ordinary Love con gli U2, ne abbiamo già parlato negli scorsi giorni, hanno raggiunto il 50° anniversario della loro fondazione, insomma un bel traguardo, indubbiamente un bel traguardo. E ora parliamo di Weekend. E già, perché visto che è alle porte è giusto preoccuparci anche di che cosa fare durante il fine settimana. Allora sappiate che domenica 4 di ottobre dalle 14:30 proprio qui vicino a noi a Castelletto d'Orba, un pochino più su nelle frazioni di Crebini e Cazzuli, torna la castagnata campagnola. Un pomeriggio che sarà tutto da vivere tra cose buone come le caldarroste, le frittelle, il vin brûlé, ci saranno anche le bancarelle e gli spettacoli per tutti. E quest'anno c'è anche una grande novità, un'incredibile esposizione per coloro che amano le cose d'epoca di trattori d'epoca. L'appuntamento quindi è domenica dalle 14:30 qui a Castelletto d'Orba in provincia di Alessandria per una festa dal sapore assolutamente autentico, la castagnata campagnola.

0: Oasis, grandissimi con questa canzone del 1997. Il prossimo anno triplo appuntamento all'Olimpico di Roma il 26, 29 e 30 di luglio. Tutti allo Stadio Olimpico di Roma, tutti, beh, si fa per dire naturalmente, a parte che i biglietti costeranno un occhio della testa, poi a trovarli, ovviamente a trovarli. E chissà anche gli alberghi a Roma quanto costeranno gli hotel in quei giorni, eh? Perché non si sa per quale ragione, ma quando ci sono questi grandi eventi, pam! Il costo delle camere aumenta, schizza sino alle stelle, veramente. Insomma, mi sono successe delle robe in passato, ma sorvoliamo. Parliamo piuttosto di meteo perché abbiamo con noi Gian Giacomo Secchi.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone manterrà condizioni di tempo stabile nella fine settimana e anche nel weekend su tutto il comparto di nord-ovest, Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria saranno esposte solo ad infiltrazioni umide oceaniche che porteranno al più qualche annuvolamento irregolare, ma più frequenti su Alpi, Piemonte occidentale e Ponente Ligure, seguite comunque da schiarite. Condizioni più soleggiate invece sulle pianure, possibile qualche debole fenomeno sulle Alpi occidentali. Una tendenza, un possibile peggioramento è attesa dopo il 7 di ottobre, dove avremo il ritorno di qualche pioggia, clima che si manterrà comunque mite. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Il 3 e 4 ottobre a Tagliolo Monferrato c'è la Giostra del Gusto. Per le strade del borgo e nel castello, cultura e buon cibo si incontrano. E quest'anno ci sono due grandi novità. Stand aperti già sabato a pranzo e animazione per bambini per tutto il sabato pomeriggio a cura di Marica Animazione. Le confraternite del gusto propongono un ricco menù. Maialino sardo, caponsel, cotechino, risotti, ravioli, rustie e tante altre specialità. Due giorni di cibo, musica dal vivo, eventi culturali e gli sbandieratori di Borgo San Pietro. Vieni a Tagliolo il 3 e 4 ottobre, aperti anche in caso di pioggia. I want it to be
5: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo

0: all'estero di tutta la famiglia.
1: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Angel Days, Chris De Sorandi, come on. Beh, a me infonde molta allegria questa canzone, non so se a voi fa lo stesso identico effetto. C'è un disco nuovo in arrivo. Quando pubblica una canzone che piace o no, lui pam, arriva sempre in testa alle classifiche. Sto parlando di Sfera e Basta. Il singolo nuovo è Lontano.
1: Novità.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: alle generazioni.
1: Lontano, lontano. Sfera e Basta su Radio City. Si è parlato, c'è stata una polemica realmente con Sfera e Basta, nata dopo la sua apparizione a San Siro accompagnato da 10 ragazze sui social. Alcuni hanno ipotizzato che fosse una campagna promozionale per il nuovo progetto discografico, in effetti sicuramente era così, però intanto se ne è parlato, ci sono state delle polemiche, lo hanno definito sessista e quella, e sta di fatto che è riuscito a far parlare di sé, e nello spettacolo vige proprio questa regola, no? Non importa quel che dici, l'importante è che ne parli, quindi voglio dire, è riuscito nell'intento di sicuro. Ha così pubblicato il singolo che si chiama Lontano, il primo del nuovo album Puro Sangue, che uscirà il prossimo 11 dicembre, proprio vicino a Natale. Tutto studiato, tutto naturalmente come deve essere. Il videoclip, tra l'altro, è stato girato nel Cenacolo Vinciano di Milano, davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci, insieme al figlio Gabriele. Stiamo parlando di Sfera e Basta, che abbiamo ascoltato tra le nostre novità, e adesso 16:30. Torniamo ai grandi successi del passato. Questo è di Pink, si chiama Try e ci riporta con la memoria sino al 2012. Su Radio City sempre solo grandi successi di ieri e di oggi, insieme a Zanga, sino alle 18.

0: Caro Gemano, ciao. Beati fortunati che nonostante il fatto che sia ottobre riescono a trovare il tempo e la possibilità di viaggiare. Magari non hanno fatto le vacanze prima, quindi ci sta, voglio dire, qualcuno che approfitta di mesi più tranquilli per andare in vacanza. Ovunque voi siate, con Radio City, i grandi successi di oggi e di ieri arrivano anche in negrita.
1: Londra.

0: infinita. Questi sono i Negrita, naturalmente, su Radio City, il suono dei grandi successi.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
6: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
5: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.

0: Il 2026 è iniziato molto bene per Damiano David con il suo successo personale da solista, poi è anche convolato nozze recentemente, quindi meglio di così, un anno che sicuramente ricorderà e speriamo a lungo e piacevolmente, sono poi con i matrimoni, sai mai, però voglio dire, noi gli auguriamo tutto il meglio, Damiano che potrebbe, speriamo, tornare il prossimo anno anche insieme ai suoi vecchi amici Måneskin. Rimaniamo in Italia con Julie, con Bresh, questa è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Rocky. C'è un po' di traffico alle porte di Milano, saluto gli amici che sono in auto in questo momento, magari quelli che ci stanno ascoltando oltre che in FM sui 103.9 anche in DAB Plus sino nel cuore di Milano. Ci sono segnalate code, 1 chilometro causa traffico intenso all'allacciamento della tangenziale ovest di Milano.

0: canzone di Sting del 1985 con cui chiudiamo la nostra prima ora insieme. La seconda comincia tra poco con le informazioni, poi parleremo anche di un po' di cose da fare durante il weekend che ormai è vicino alle porte. Siamo in effetti a venerdì, dai che venerdì, 17 minuto, ecco le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari. Decisivo il no degli indipendentisti catalani. Fuori dall'aula le urla di centinaia di persone radunate davanti al Congresso per gridare vergogna e sciopero generale. Direzione del PD al Nazareno, il programma del campo progressista si scrive con tutta l'alleanza, ma in questa discussione uno non vale uno, avverte la segretaria Dem Schlein. Botta risposta a distanza con Meloni, vuole una critica? Gliene dico 10, dice Schlein. La premier replica via social, a distanza di 2 settimane? La vedo bene risolvere i problemi con questi ritmi. Il GIP di Roma, accogliendo la richiesta della procura, ha restituito gli atti relativi all'indagine sulla strage di Ustica, revocando la richiesta di archiviazione. Nella tragedia avvenuta il 27 giugno 1980 persero la vita 81 persone. È un no secco e categorico quello con cui l'Unione Europea ha risposto alla possibilità paventata da Washington di imporre un bando all'export di diesel verso l'Europa. Non sarebbe vantaggioso per nessuno, minerebbe la nostra fiducia negli Stati Uniti come partner affidabile, così una portavoce della Commissione Europea. Calcio nel giorno di Francia, Italia e Nations League. Sono 6 le squadre di Serie A in campo tra amichevoli allenamenti congiunti senza i giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Juventus è sconfitta 1-0 dalla Cremonese. Cade anche il Napoli contro l'Avellino. Pari del Milan contro il Padova. Il Parma, appena affidato a Gilardino, fa 1-1 con Ventella. Nel pomeriggio tocca a Frosinone e Genoa, rispettivamente contro Benevento e Rapid Bucarest. È tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la 6ª edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
6: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: New Girl, Moving to the Sound. Abbiamo dato inizio alla nostra seconda ora insieme. Ciao a tutti da Paolo Zangani, se avete acceso la radio solamente da pochi istanti, siamo al top, anzi, Love on Top.
1: Ciao Radio City, siamo Crizio e Frizio da Milano. I love you Radio City, ma che te lo dico a fare?

che voce, ragazzi, che voce Beyoncé, Love on Top. 2011, l'anno in cui è stato pubblicato questo disco. Ora vi parlo un po' di appuntamenti del weekend. Ce ne sono di interessanti, di importanti, un po' ovunque, e naturalmente noi ci focalizziamo su Piemonte, Liguria e Lombardia, che sono le regioni coperte dal nostro segnale, e dove siete voi in questo momento molto probabilmente. Beh, a parte chi ci ascolta ovviamente in streaming, ed è anche dall'altra parte del mondo in alcuni casi. Ciao amici, ovunque vi siate. Allora, questa settimana di importante ci sono diverse cose. Su tutti, il Salone Nautico Internazionale a Genova, che è l'evento principale del weekend di sicuro, anche perché insomma attira molti interessati alla nautica, e quindi anche con i soldini, vabbè, è giusto così. E poi c'è chi va semplicemente a guardare, ecco, come ho sempre fatto io in quei casi, e vabbè, succede anche questo. Poi a Milano c'è la Milano Digital Week, con eventi diffusi in città. Questo è un altro appuntamento molto interessante. E poi ci sono le domeniche al museo, con ingresso gratuito. Questo non solamente in molti musei meneghini, come ad esempio la Pinacoteca di Brera e il Cenacolo Vinciano, ma ci sono anche in altre città, come a Genova ad esempio, con la Notte Bianca delle Gallerie d'Arte, a Torino con la domenica al museo, anche in quel caso ingressi gratuiti nei musei statali. Insomma, tanti appuntamenti interessanti. E poi naturalmente non mancano le cose buone da mangiare, ma magari ne parliamo più tardi.

To the Moon and Back con i Savage Garden. Parlavamo di appuntamenti per il weekend e non è mica finita, perché ce ne sono veramente tanti, tantissimi, anche perché parliamo di Lombardia, Piemonte e Liguria, quindi un territorio vasto con un sacco di appuntamenti interessanti. Ad esempio a Torino, sotto la Mole, ci sarà il Bike Pride Torino domenica. Questa domenica, grande pedalata cittadina, e poi ancora un sacco di sagre autunnali. Vi dicevo cose buone, ce ne sono veramente tante: il Fungo in Festa, la Fiera di Stupinigi, la Fiera della Trippa di Moncalieri, ciao gli amici di Torino, ovviamente, e anche in Liguria, prime castagnate autunnali tra Savignone, Pentem e altre località. Ce n'è poi una qui a Castelletto d'Orbe, in provincia di Alessandria, e domenica 4, le abbiamo già detto e ridetto e torneremo a ripeterlo, naturalmente, a ricordarlo. E poi ancora Quattro Zampe in Fiera a Novegro, in provincia di Milano. Se amate cani e animali in generale, beh, quello è un appuntamento indubbiamente molto interessante. Quando ci sono i nostri amici pelosetti, gli appuntamenti sono sempre interessanti. Robbie Williams è con noi su Radio City. C'è Candy.

0: Love Radio City.
1: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
2: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
1: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
2: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
1: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza. Presso i centri odontoiatrici remoti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
6: Centri odontoiatrici Remotti, a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.

0: Matt Conk con Ray Dalton. Quante cose che ci sono nel weekend. C'è l'ottobre alessandrino, vogliamo parlarne qui vicino a noi. Un sacco di appuntamenti a Gavi, ad esempio, il Monferrato, le colline, un sacco di cose buone da mangiare soprattutto e da bere. C'è il vino. Uè!
1: Novità.
0: Disco nuovo con Biagio Antonacci e Saif insieme. Si chiama Spiritualì. C'è l'accento sulla E. Vai, vai a capire perché. Vabbè. Biagio.
2: Stavo sognando.

0: cambiare il mondo.
1: Entrerà nel Guinness dei primati questa canzone tra le canzoni più corte in assoluto. Viaggio Antonacci e Saif con Spirituale. Tra le novità di questa settimana sono le 17.33. Che succede a questo punto? Ma sapete tutto, cioè non vi si può nascondere nulla. Arriva l'appuntamento con la compilation, che vuol dire che stiamo per sentire tre canzoni assolutamente senza alcun tipo di interruzione. Naturalmente andiamo a selezionare il meglio. The Weeknd con Ariana Grande per aprire.
2: Sì.

0: Houston con Amy Winehouse, voce indimenticabile e incredibile. Madame, prima ancora del weekend con Ariana Grande, tutto questo all'interno del nostro appuntamento con la City Compilation, con i successi che arrivano come sempre senza interruzione.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of these.
1: Per te che li hai vissuti. Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
10: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

0: I'm here for someone. Questa è la canzone che abbiamo riascoltato. Il weekend alle porte, i nostri amici che ci augurano un buon fine settimana. Ciao, saluto Angelina. Lei è in questo momento è ad Alessandria, credo, insomma, perlomeno dovrebbe essere da quelle parti. Marco, ieri non è andato in bici. Ieri non è andato in bici, Marco. È una roba che fa veramente venire. Meno male che Ferragosto è già passato, altrimenti nevicherebbe. Ciao anche ad Arianna. Eccola. Sentiamo, forse c'è. Aspetta.
1: Ciao Paoluccio.
0: Ciao.
1: Venerdì.
0: Sì.
1: Viva il venerdì.
0: Dai.
1: Un bacio e buon weekend a te e a tutto il popolo di Radio City.
0: Grazie. Ciao. Grazie da parte del popolo, naturalmente. Un altro saluto lo mandiamo anche ad Alfredo, c'è anche lui. E ci sono le Cat's Eye.

Comrade, siamo quasi alla fine del nostro appuntamento di oggi e come sempre chiudiamo con l'appuntamento dedicato alla storia della musica. E che storia! Qui veramente arriva una canzone che non ha bisogno di alcuna presentazione, non lo dico per dire, è la pura realtà.

0: Thriller, uno dei più venduti al mondo. La storia della musica è qui. Michael Jackson, con questa canzone vi saluto, vi ringrazio, vi auguro buon weekend. Valeria è già pronta, tra poco sarà con noi, prima naturalmente ci sono le news. Ciao, a lunedì. Le 18.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione. Il G7 si mobilita contro il caro carburanti e il caro energia. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha scritto su X il presidente francese Macron. Rivolgendosi alla stampa dopo la videoconferenza ha parlato di un segnale chiaro di unità. La segretaria ADEM Elly Schlein alla direzione del PD al Nazareno avvisa gli alleati: uno non vale, uno il PD è il doppio dei voti. E a Meloni dice: avete fallito, andate a casa. La premier replica: da lei solo falsità. Il Parlamento spagnolo ha bocciato le proposte di legge presentate dal governo di Sanchez per affrontare la crisi abitativa che ha scatenato proteste in tutto il paese. Fuori dall'aula le urla di centinaia di persone radunate davanti al congresso per gridare vergogna e sciopero generale. Sanchez valuta il voto anticipato. Il GIP di Roma ha disposto la restituzione immediata alla procura degli atti relativi al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il 19 Itavia precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. La decisione del giudice arriva dopo che mercoledì il procuratore capo Lovoi ha formalizzato la revoca della richiesta di archiviazione. La retta di un asilo nido in Italia può cambiare radicalmente da una città all'altra. Secondo lo studio della UIL, la media nazionale è di 296 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro e di 416 per quelle fino a 25.000. Ma a Belluno, ad esempio, si paga quasi 10 volte di più che a Mantova. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
8: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
9: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: Lady Gaga dal 2020 con Stupid Love. Sono le 18:06. Buon inizio di weekend a tutti. Da me Valeria Ferrari. Iniziano le nostre due ore. C'è anche Olivia Dean con Baby Steps.
1: Ciao, sono Mary di Campo Morone. I love you Radio City.

Olivia Dean con Baby Steps alle 18:10. Intanto buon weekend, buon fine settimana a tutti da me, Valeria Ferrari. Stiamo insieme per queste due ore, tra l'altro un sacco di novità per quanto riguarda i videogiochi e non solo, anche un nuovo capitolo della storica serie dedicata all'hockey su ghiaccio, e stiamo parlando della NHL 2027, quindi la National Hockey League, cioè la Lega nordamericana di hockey. Tra l'altro gioco uscito il 25 di settembre, e che cosa è successo? Praticamente grazie al Frostbite Engine c'è proprio l'NHL che ci offre delle partite sempre più realistiche, quindi novità per quanto riguarda i giochi sui campi ghiacciati dell'hockey, anche perché con questo ritorno del franchise che punta appunto ad animare questa nuova stagione sportiva dei fan. Novità, tra le novità più interessanti, anche il ritorno di Connected Franchise, cioè questa modalità che ci permette di creare delle leghe fino a 32 giocatori, ma non solo. Nuove novità bellissimo anche per quanto riguarda il mondo della Marvel, e non solo, anche quello delle Hot Wheels. Ne parliamo tra pochissimo. C'è Conan Gray con Lonely Dancers dal 2024 qui su Radio City. Well,

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo dalla 7 Milano-Genova, code a svincolo Genova in direzione Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, code a tratti per 6 km dopo allacciamento a 10 a 6 prima dello svincolo Orcofeglino in direzione Ventimiglia. Passiamo alla 12, Genova-Rosignano incidente tra svincolo Genova-Est e allacciamento A7 Milano-Genova

0: appuntamento.
1: Il 3 e 4 ottobre a Tagliolo Monferrato c'è la Giostra del Gusto. Per le strade del borgo e nel castello, cultura e buon cibo si incontrano. E quest'anno ci sono due grandi novità. Stand aperti già sabato a pranzo e animazione per bambini per tutto il sabato pomeriggio a cura di Marica Animazione. Le confraternite del gusto propongono un ricco menù. Maialino sardo, capponsel, cotechino, risotti, ravioli, rustie e tante altre specialità. Due giorni di cibo, musica dal vivo, eventi culturali e gli sbandieratori di Borgo San Pietro. Vieni a Tagliolo il 3 e 4 ottobre, aperti anche in caso di pioggia.
2: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it.
6: Solo nei migliori supermercati come Mercato.

una, perché poi ce n'è tante altre delle canzoni più iconiche dei Coldplay e Sky Full of Stars, alle 18 e 24 minuti qui su Radio City, spazio dedicato alle novità, quello di Giorgia con Parafulmini.

Era Somber con Potential. Le 18:31 minuti stiamo parlando di tutti quei videogiochi usciti veramente da poco che hanno proprio un grandissimo potenziale. Uno di questi è proprio in ultima uscita il gioco delle Hot Wheels, si chiama Hot Wheels Infinite Rush, che è stato sviluppato dagli italiani di Milestone, dedicato ovviamente alle celebri macchinine della Mattel, nate un bel po' di anni fa nel 1968. La novità è che, vabbè, ci sono le classiche gare, no, ad alta velocità, però c'è anche un'altra struttura che è quella dell'open world, quindi non è il gioco dove ci si limita a correre, no, da una pista all'altra, però la figata è che si possono esplorare anche delle diverse aree tematiche proprio a tema Hot Wheels. Nel garage ci saranno, avremo più di 150 veicoli, quindi dalle sportive fino anche al monoposto da corsa, tutte ispirate all'universo della Hot Wheels e stile di guida che resta assolutamente arcade, quindi niente simulazione realistica, è un po' l'obiettivo quello di divertirsi, no? Tra salti spettacolari, velocità e anche le classiche gare. Non solo, anche la Marvel ha introdotto una novità proprio da pochissimo tempo, pochi giorni. Ne parliamo, prima però i Bowser con Magnetic, 18:32 minuti qui su Radio City. Buonasera a tutti e buon inizio weekend.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SASAutogru.com.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Coffee and the Giants, right now, proprio adesso. Noi, proprio adesso, in questa ora, stiamo parlando di videogiochi, tutte le novità uscite veramente da pochissimo, a parte GTA 6 che lo stiamo aspettando da, boh, non so io, 15 anni tra un po', no, ovviamente no, però che uscirà a fine novembre, appunto 2026, forse, non lo si sa. Comunque, novità anche a sullo sfondo Marvel, quindi Marvel's Wolverine, questo è il nuovo videogioco di Insomniac Games, proprio per la Play, che per tutti i più amanti dei videogiochi, mette anche della Marvel, mette al centro uno dei personaggi praticamente più amati dell'universo Marvel, cioè Wolverine, Logan, storico membro degli X-Men. Chiaramente, a differenza dei giochi dedicati a Spider-Man, qui il tono si alza un po' di più, cioè un po' più brutale, ecco, un po' più adulto, con Wolverine che usa, no, i suoi iconici artigli in combattimenti. Poi gioco che punta molto sul carisma anche del personaggio. Campagna che dura circa 15 ore, quindi è un gioco, se vogliamo vedere, abbastanza anche veloce, con combattimenti intensi, no? Ce ne saranno veramente tanti, e quindi questo è il nuovo gioco della Marvel, si chiama Marvel's Wolverine, quindi una nuovissima produzione dedicata proprio ai supereroi. Ne parliamo ancora, prima però Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari e Goya. Cosa so?

Gli Strambellas con Spirits, era il 2016. Qui su Radio City parliamo ora di eventi, anche perché è iniziato il weekend. Domenica 4 ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba, nelle frazioni Crebini e Cazzuli, torna la castagnata campagnola. Un pomeriggio tutto da vivere tra caldarroste, frittelle, vin brûlé, bancarelle e spettacoli per tutti. Quest'anno c'è anche una grande novità, un'incredibile esposizione di trattori d'epoca. L'appuntamento è quindi a domenica 4 ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba per una festa dal sapore autentico, ovvero la castagnata campagnola.

John Legend con Daylight, uno dei suoi ultimi lavori, tra l'altro. 18:57 minuti qui su Radio City, City Story. In arrivo i Buggles con Video Killed the Radio Star.

0: Video Killed the Radio Star. Oh, è una bugia, non è vero, non è vero, la radio è ancora qui. Abbiamo praticamente fatto diventare un coro della Roma. Nel frattempo abbiamo raggiunto le 19 in punto, tra pochissimo l'informazione.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: E così, con la sconfitta parlamentare di oggi, il primo ministro spagnolo Sanchez adombra la possibilità di elezioni anticipate entro 2 mesi, il che vuol dire subito praticamente, ma il che vuol dire un'altra cosa, che si sta affollando una serie di appuntamenti elettorali decisivi in tutte le democrazie occidentali o quasi. Non solo, tra ormai 20 giorni e 25 giorni si vota in Israele e sono elezioni che contano, come ben sappiamo. Il 3 novembre ci sono le elezioni di medio termine negli Stati Uniti e tutti sappiamo come sono importanti per il futuro di Trump, per il futuro degli Stati Uniti, per il futuro della guerra e quindi di tutti noi. Ma poi ci sono già gli appuntamenti che conosciamo, quelli delle elezioni presidenziali francesi, il dopo Macron, e quello delle nostre elezioni politiche.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la 6ª edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: Purple Disco Machine, Moschine and The Knox, era il 2021 con Fireworks, i fuochi d'artificio, anche perché è arrivato il weekend. Buonasera a tutti, da me Valeria Ferrari, anche Achille Lauro e la città degli angeli.
1: Ciao.

Pitbull con Kesha. Era il 2013 con Timber, una di quelle canzoni che ha fatto praticamente quell'anno con questo duo che ha spaccato veramente tanto. Tra l'altro, novità per quanto riguarda Kesha: sta andando avanti con il suo Freedom Tour e non so se avete presente, avete mai visto su, adesso non mi ricordo più, forse D-Max, Io e le mie ossessioni, no? Quando facevano vedere quel programma lì dove c'erano ossessioni le più strane, tipo una signora amava sentire il rumore delle teiere che cicischiavano, no? Che fischiavano. Ecco, Kesha invece aveva confessato di collezionare denti. E che cosa è successo proprio ieri durante il suo una data del suo tour? Alla cantante viene porsa appunto una dentiera, lei la prende in mano e dice: ancora calda, cioè, horror veramente. E la proprietaria lì, tutta che sorrideva tra virgolette, e niente, poi ha cambiato idea e gli ha chiesto di riaverla, no? E infatti aveva raccontato alla Sculturistas di conservare i denti ricevuti, no? Dalle persone, fan, e di averli usati anche per creare delle collane, orecchini, cintura, non so, vabbè, ognuno ha le sue. Per quanto riguarda invece Pitbull, avrebbe annunciato il suo prossimo album che si chiama Pitcoin, che uscirà proprio tra sei giorni, l'8 di ottobre. Album che segna il suo 14° lavoro in studio e si inserisce anche nel suo I'm Back Tour. Tra l'altro include anche una data proprio qui in Italia, il 9 di novembre. Vabbè, diciamo che queste sono le novità al momento su Kesha e anche Pitbull. Chissà quelle di James Blunt. Ritorniamo nel 2026 con Taste Is Like Summer su Radio City.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. L'anticiclone manterrà condizioni di tempo stabile nella fine settimana e anche nel weekend su tutto il comparto di nord-ovest, Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria saranno esposte solo ad infiltrazioni umide oceaniche che porteranno al più qualche annuvolamento irregolare, ma più frequenti su Alpi, Piemonte occidentale e Ponente Ligure, seguite comunque da schiarite. Condizioni più soleggiate invece sulle pianure, possibile qualche debole fenomeno sulle Alpi occidentali. Una tendenza, un possibile peggioramento è attesa dopo il 7 di ottobre, dove avremo il ritorno di qualche pioggia. Clima che si manterrà comunque mite. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo. Ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte.

0: urgente, chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Il 3 e 4 ottobre a Tagliolo Monferrato c'è la Giostra del Gusto. Per le strade del borgo e nel castello, cultura e buon cibo si incontrano. E quest'anno ci sono due grandi novità. Stand aperti già sabato a pranzo e animazione per bambini per tutto il sabato pomeriggio a cura di Marica Animazione. Le confraternite del gusto propongono un ricco menù. Maialino sardo, capponsel, cotechino, risotti, ravioli, rustie e tante altre specialità. Due giorni di cibo, musica dal vivo, eventi culturali e gli sbandieratori di Borgo San Pietro. Vieni a Tagliolo il 3 e 4 ottobre, aperti anche in caso di pioggia.
2: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Marco Mengoni con Ma stasera. Ma stasera quindi che si fa? Si esce, divano, si dorme, che si fa? Nel frattempo una novità, quella di Taylor Swift con Patient Zero.

Ocean Zero di Taylor Swift, la novità alle 19:34 minuti. Intanto buon fine settimana, buon weekend a tutti da me, da Valeria, anche Fulminacci ad aprire questa nostra compilation, tre successi non stop. Si parte con Maledetto Me.

0: Katy Perry con I Kissed a Girl era il 2008, va a chiudere questa nostra compilation. Anche Fulminacci in apertura con Maledetto Me. Subito dopo invece c'era Madonna con Densiteria qui su Radio City.
1: Sono stati anni incredibili. Per te che li hai vissuti. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
5: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
6: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
4: Domani chiamo.
5: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
6: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
7: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario. E di sangue non ce n'è mai abbastanza.
8: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
7: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
8: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
9: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
10: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Era Chris De Sarandi con Good Old Days. 19 e 51 minuti qui su Radio City. Tra pochissimo, subito parliamo di eventi, anche perché è iniziato il weekend, soprattutto è ritornato l'autunno e quindi castagne. Domenica 4 ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba, nelle frazioni Crebini e Cazzuli, torna la castagnata campagnola, un pomeriggio tutto da vivere tra caldarroste, frittelle, vin brûlé, bancarelle e spettacoli per tutti. Quest'anno c'è anche una grande novità, un'incredibile esposizione di trattori d'epoca. L'appuntamento è quindi a domenica 4 ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba per una festa dal sapore autentico, la castagnata campagnola.

Mercan Cremont, i Colors, Serena Brancale, era Partenope, appena prima del nostro appuntamento con la storia della musica. Durante quest'ora ritorniamo nel 1983, Industrial State of the Nation.

0: 1983 Industry con State of the Nation va a chiudere queste nostre due ore insieme. Io vi auguro un buon weekend, un buon fine settimana e ci risentiamo lunedì sempre tra le 18 e le 20. Ora la linea va alla redazione con tutte le news e poi il non stop fino alle 8 di domani mattina, quando arriverà Paola a tenervi compagnia sino alle 12. Sono le 20 e un minuto, a lunedì.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. L'abbiamo approvato in un contesto particolarmente complesso. È sempre più complicato fare previsioni, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti. L'Europa accetta di liberare le riserve di gasolio dopo le pressioni di Trump e la minaccia di bloccare le esportazioni americane di diesel. Il comunicato diffuso dopo il G7 convocato da Macron conferma un rilascio coordinato di 100 milioni di barili in 4 mesi. Schiaffo a Sanchez sui decreti casa, decisivi i voti contrari degli indipendentisti catalani. Il governo spagnolo ora valuta l'ipotesi di voto anticipato il prossimo 29 novembre. Ira dei manifestanti, a Madrid si riaccendono le proteste alla Puerta del Sol. Non si ferma neanche la rivolta degli studenti in Francia. Nuovi scontri a Parigi e Marsiglia. Schlein avverte Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti nel programma, uno non vale uno. Lo dice alla direzione del PD che approva la sua relazione, ma senza i voti della componente riformista. Duello a distanza con Meloni, il governo ha fallito, dice la leader Dem. Una critica vera, gliene dico 10. La premier replica, dice solo falsità. Calcio è il giorno di Francia-Italia dopo l'esordio shock contro il Belgio e l'ottima affermazione in Turchia. È ora della prova del 9. La nazionale guidata da Roberto Mancini affronta quella di Zidane per la terza partita di Nations League. Fischio d'inizio allo Stade de France, ore 20:45. È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
8: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la 6ª edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18:30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
5: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 novembre 31, numero verde 896 12 04, fabrizioremotti.eu.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
7: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
8: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Radio City,

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Love Radio City.
1: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
2: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
1: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
3: Ogni giorno, ogni solo grandi successi, Radio City.
4: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: sola. Siempre toca y llega.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.

passa tra me e te. Tu come stai, bene, io come sto, boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore, e hai otto, tre certezze, una pinta e qualche amico.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: Le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica,

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
0: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.